0: Mediatroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci,

0: quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6 in punto sfrecciati, buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet, incredibilmente di nuovo qui in quel degli studi di Milano, di Roma, di Radio Freccia per tenervi compagnia fino alle 10. Mattina che inizia, beh, in teoria sembrerebbe tutto ok, ma io non mi fido mai più di quel tanto.
2: No, no, infatti fai bene, perché lì è tutto ok, qui è come ieri la situazione da un punto di vista tecnologico, quindi partiamo meravigliosamente per quanto riguarda la nostra mattinata insieme di questo sabato 12 settembre. Ma come potrebbe iniziare d'altronde, dato che la prima rubrica a cui facciamo riferimento è quella dei What the Fuck? Quindi ricordiamo un po' le coordinate: 366-6344-66 è il numero che, oltre per i What the Fuck, è anche il numero per interagire con noi in queste quattro ore insieme, che partono così.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi europei. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, citato dalle agenzie russe, equivarrebbe infatti a una guerra contro la Russia, mentre Mosca non minaccia l'Europa. Al momento loro dicono che stanno valutando se mandare truppe sul territorio ucraino. Questo corrisponde a una guerra contro la Russia, ha affermato Putin, parlando del New Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS.
0: Torniamo in Italia. Lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino. Per la storica leader radicale, le esequie di Stato saranno in forma laica con commemorazione ufficiale e si terranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella Promoteca del Campidoglio. La Camera Ardente sarà allestita nello stesso luogo a Roma domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì 14 dalle 10 alle 19.
1: Ed è morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa. Fra la prima e la seconda repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. La sua trentennale esperienza parlamentare si era conclusa nel 2006 dopo l'ultima elezione alla Camera.
0: La cronaca: l'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo involontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo, tutto durante l'intervento per un trapianto di cuore, secondo la perizia del GIP, si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo.
1: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno TER che trasportava 186 passeggeri tra Rouen e Caen in Normandia. Lo ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Tra i feriti, una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
0: Per il calcio, la quarta giornata di Serie A si è aperta con il match fra Venezia e Fiorentina, con un successo dei viola per 4-2.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendono condizioni a tratti di instabilità ancora al sud Italia, sul medio Adriatico e in Sicilia, per il passaggio di quest'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso. Altrove invece il tempo torna a migliorare e non mancheranno ampi spazi soleggiati. Le temperature massime da nord a sud non supereranno i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Love runs out, ecco, questo potrebbe essere un problema. I One Republic ci hanno visto lungo, perché è anche un problema delle relazioni di tutti. Ma non è che vogliamo darvi così proprio le vangate, le badilate in testa alla mattina alle 6:10, il 12 di settembre, che dici già abbiamo passato una giornata ieri di commemorazioni, di sciagure e quant'altro. Poi io lo dico sempre ai miei, l'anniversario di matrimonio, non potevate scegliere data migliore, però va bene anche quello.
1: È l'anniversario di matrimonio?
0: Era ieri, esatto.
1: Era ieri, ok.
0: Loro non potevano sapere, nel 93, tutto. Però...
1: Ma giustamente, poverini, che dovevano fare? Comunque, vabbè, insomma, auguri ai tuoi genitori in tutto ciò, ok? Avete festeggiato ieri sera? Avete fatto qualcosa?
0: Ma allora...
1: Insieme? All together, all the family?
0: Visto come mi sono svegliata stamattina, mi piacerebbe dirti di sì. Invece abbiamo fatto qualcosa di molto contenuto e nonostante questo, io stamattina mi sono svegliata mettendo gli stuzzicadenti sotto le palpebre.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, il contenuto per te, insomma, è lascia il tempo che trova, lo sappiamo. Dipende, secondo me non me la racconti giusta. Comunque, cerchiamo di passare 4 ore insieme, l'abbiamo detto. Oggi sabato 12 settembre, giornata di ospiti, soprattutto nell'ultima ora, perché torna a trovarci la nostra Gubrin per parlarci di artwork e di videoclip, ma anche il nostro nuovissimo e freschissimo ospite che ci parlerà invece di automobili e di motori, soprattutto di motori, ecco. Argomento che a te piace tanto, lo so.
0: Ma diciamo che piace forse di più ai miei di motori, perché dicono è la volta buona che inizia a trattarci bene. Ovviamente tutte le rubriche sono ad uso esclusivamente, squisitamente, come dicono quelli bravi, personale, per quello che le facciamo, ovvio. Ma tra poco si parte con i What the Fuck, anche perché ne abbiamo di sicuro un tot, eh?
1: Signori.
0: Ah, perfetto, allora già immagino...
1: Immagina che poi li racconteremo tra poco. Comunque arrivano i Fontaine's DC, Marianne.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 6:17 sfrecciati. La mattina inizia bene, ma inizia sempre meglio, secondo me, se ci togliamo qualche sassolino dalla scarpa.
4: What the fuck?
3: E fatelo attraverso il 366-634-466 per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck, tipo quelli tecnologici che ho sentito sotto in cui. Esattamente, perché quando il computer decide che lui ti deve far partire la notifica con quel tono lì del Windows 97, lui te la fa partire. Tu puoi dirgli no, mutati, ma lui lo vuole fare, what the fuck.
5: Esatto, gli stessi tecnologici di questa mattina in cui arrivi praticamente trovi tutti i computer e tutte le macchine spente, what the fuck.

0: Bella, 6 minuti di Elton John, oh. Tiny Dancer. Poi io lo so che arrivano quelli che dicono what the fuck a voi queste cose la mattina, noi vogliamo i Metallica, vogliamo i Rammstein. Calmini.
1: Eh sì, piano piano, insomma, arrivano pure quelli, anzi già sono arrivati stamattina qualcosa di simile, quindi dai, procediamo così. Continuiamo anche con i vostri what the fuck che arrivano al 366-6634-466, tipo questo: what the fuck è alla tipa che, sapendo che mi sveglio alle 4, mi messaggia a mezzanotte per farmi un papiro che finisce in sto sentendo altre persone, rimaniamo amici. Ok, abbiamo un momento di friends on qui, se non sbaglio. Ai, signora mia, sì, comunque un classico, posso dirlo, per noi ragazze che la sera ci accendiamo prima di andare a dormire e tiriamo fuori, bam, tutte le problematiche di cui magari possiamo parlare in qualsiasi ora della giornata, tipo la qui presente what the fuck che ieri sera è partito l'embolo, capito? Alle 11:30 di sera, no, perché ti ha fatto questa, proprio con questa voce più o meno.
0: Meraviglioso, io mi immagino di essere a casa come fossi, non lo so, un moscerino e da fuori le finestre sentila qualunque, però sì, sono dei what the fuck che soprattutto sapendo che hai una sveglia importante, non sono piacevoli. L'altra cosa, sempre legata alla tecnologia, è che a volte la tecnologia ti porta dei what the fuck. Cioè, io ho visto una notifica della mia app, della videocamera con cui spio il mio gatto quando non sono a casa. Dio. Apro per vedere cosa sta facendo e il gatto non c'è, ma mi accorgo che non so come ho lasciato la scatola di cereali della colazione sul tavolo. E guarda caso il gatto è particolarmente goloso di cereali. Io non so che fine faranno, what the fuck.
1: Ok, abbiamo 4 ore di tensione che ci aspettano, di suspense, con questa telecamera perennemente accesa per vedere che cosa farà Silvestro, e sperando e pregando che non salga su questo tavolo meraviglioso. Continuano i vostri what the fuck, 366-6634-466, intanto gli Stereophonics.

0: Bust This Town, l'Isterophonics su Radio Freccia, mentre continuano ad arrivare tutti i vostri what the fuck al 366-6634466, tipo questo: what the fuck ai padroni dei cani, in particolare a quelli di taglia media e grande che incontro sulla spiaggia, i quali sono tenuti senza guinzaglio e senza museruola. La legge dice che bisogna tenere il cane al guinzaglio, oppure se lo sganci gli devi mettere la museruola. Ieri un cane simile ad un Rottweiler mi ha puntato ed è venuto verso di me. Io per istinto mi sono fermato e la padrona mi ha detto: tranquillo, non ti fa niente. Per dire una cosa del genere, questa ragazza legge nella mente del cane e sa esattamente cosa ha intenzione di fare, what the fuck. Ecco, appunto, cioè, questo è un problema di quando magari stai in giro, soprattutto quando tu hai un cane, come per esempio spesso accade con sempre la sottoscritta, cane di taglia piccola, e ti trovi i cagnoloni grandi che vorrebbero mangiarlo, e quello sta lì proprio che dice: ma io non sto in pace con tutti, non vorrei attaccarti. Anche questo accade.
1: Purtroppo ecco. Sì, ma quello rientra in tutto quel grandissimo calderone che va sotto il nome di civiltà, che ormai sembra essere anche un po' scomparsa. What the fuck?
0: Vero.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. Il mio what the fuck mattutino al fatto che ieri ho compiuto 52 anni, ho fatto serate stamattina, ci volevano le cannonate per alzarmi. Però va bene. Ora sto andando al lavoro di sabato, mezza giornata, sperando di sopravvivere. Ok?
0: Sperando
2: ciao.
0: Sperando di sopravvivere è bellissimo, ma poi lui il giorno che ha compiuto 52 anni ha deciso proprio di non tenere più botta. Prima sì, però.
1: Ma
0: immagino,
1: anche perché
0: faceva grandi nottate.
1: Cioè, quando il calendario gira, quando la candelina si spegne, ma tu cosa pensi di fare? Ma dai, che ormai hai un piede lì nella RSA, perché ormai non si usa più dire nella tomba.
0: No, pensavo nella fossa.
1: Esatto, perché la tomba, capito, per tanti è ancora piacevole. La RSA che ti fa paura per davvero, quel limbo lì, capito? Prima poi del riposo eterno. Vabbè, si scherza, eh.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.36 è tornato prorompente il nostro Maurone Camionaro del Latte, che tra l'altro ti lancia un bel what the fuck a te, però è sottinteso, senti, buongiorno.
2: Bella! RSA, 52 anni, un piede nella fossa, ma che io a ottobre ne faccio 55. Dove venire lì? Juliet, Danny!
3: Ma questa no, è tutta l'invidia di chi li porta male già prima di arrivare ai 52. Poi posso dire, visto che ci siamo anche conosciuti di persona con il nostro Maurone Camionaro del Latte dai Maiden, posso garantire che lui li porta incredibilmente bene.
1: C'è qualcuno che sta cercando di arrampicarsi sugli specchi qui, eh?

0: Ma stamattina cosa stiamo programmando? Pezzoni uno dopo l'altro, David Bowie, c'era Elton John, beh dai, ce la stiamo godendo. Meno male, anche perché poi invece a farcela godere un po' meno ci pensano i vostri what the fuck al 366-663-4466. Per esempio anche questo, per restare sulla posta del cuore, Roby Fanbrodo, che è una versione italianizzata e versione pastina, Brodo, del what the fuck, a me che mi sono innamorato della persona che non mi fila.
1: Ah, l'amore platonico, what the fuck, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, il mio what the fuck mattutino al fatto che ieri ho compiuto 52 anni, ho fatto serate.
1: No, questo già l'abbiamo sentito, buongiorno.
3: Buongiorno Claudio da Livorno, il mio what the fuck va alla Gattaia, che gli è venuta la bellissima idea di fare la sua postazione per governare i gatti randagi davanti al mio orto. Io ho 4 cani, immaginate voi il concerto che c'è tutto il giorno. Non potevo andare 100 metri più su, proprio davanti al mio cancello. Io, siccome sono amante degli animali,
1: vabbè.
3: E la lascio stare, ma il problema è abbastanza rumoroso. Buongiorno.
1: La sinfonia ingattese canese del mattino.
0: Ma io mi immagino, perché di solito se si tratta di colonie comunque anche riconosciute, autorizzate dal comune, tutelate, immagineranno che quello sia uno spazio adeguato. Cioè, secondo me non è che te l'abbiano fatto proprio per dispetto di piazzarti una colonia felina con 400 gatti randagi di fronte a casa. Ma prova a fare, non lo so, una specie di trattato di pace, di pacifica convivenza tra i cani e... Non funziona.
1: Abbiamo un messaggio invece di Alessio d'Anguillara Sabazzi, al quale io mi aggancio però per lanciare un what the fuck proprio alla via della via Anguillarese, che da più da una settimana praticamente è impraticabile, non ci si può camminare perché stanno facendo i lavori, quindi non so più come andare al lavoro, what the fuck.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Gli Strokes con LOL in the Future dalla nostra top 20 alle 6.50, quando però arriva il momento del WTF official.
2: Sì, si è scatenata una bufera intorno ai Geese, questa band che sembra essere un po' la rivelazione, dopo tutto sommato comunque una decina d'anni di attività, boom enorme dalla fine dell'anno scorso e poi di nuovo quest'anno, partecipazione anche al Saturday Night Live, dove però in realtà sono stati particolarmente criticati, non solo per aver suonato qualcosa forse di un po' troppo complesso rispetto al palco che stavano calcando in quel momento, ma anche perché molti dicono che il loro successo sarebbe costruito a tavolino tramite i social, l'influencer marketing, tutta una serie di posizionamenti vari studiati veramente molto bene, come fossero non tanto una band quanto una campagna di marketing. La loro risposta è stata un grossissimo fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati, yes. Sabato mattina, 12 di settembre. Un po' di freschino, ma ce la viviamo ancora bene, dai. Oh. Ho cercato una motivazione per tirarli giù dal letto. Non so quale sia, ma ci proviamo.
2: Dice che il freschino basta. Però si guarda, per quanto mi riguarda basta, perché effettivamente uscire di casa la mattina con questo freschino, con i finestrini aperti, 19 gradi, dici ah, finalmente si respira. Quindi vabbè, giustamente a settembre dici ce lo aspettavamo, anche no.
1: Beh, come dicono le nonne, è la sua stagione che rinfresca.
2: No, non lo è. magari potesse essere così. Seconda ora della Rock Morning Weekend Edition, tra pochissimo torna il nostro consueto momento con l'attualità. Prima le news e subito gli Aerosmith.

0: 7:05, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi europei. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, citato dalle agenzie russe, equivarrebbe infatti a una guerra contro la Russia, mentre Mosca non minaccia l'Europa. Al momento loro dicono che stanno valutando se mandare truppe sul territorio ucraino. Questo corrisponde a una guerra contro la Russia, ha affermato Putin, parlando da New Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS.
0: Lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino, parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata più volte candidata per il Quirinale.

0: Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, questo l'omaggio di Mattarella. Domenica e lunedì camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
1: Ed è morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. La sua trentennale esperienza parlamentare si era conclusa nel 2006 dopo l'ultima elezione alla Camera.
0: La cronaca, l'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo in volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo, deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore, secondo la perizia del GIP si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo.
1: 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno che trasportava 186 passeggeri tra Rouen e Caen in Normandia. Lo ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Tra i feriti, una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso.
0: Lo sport e il calcio. La quarta giornata di Serie A si è aperta con il match fra Venezia e Fiorentina. Successo dei Viola per 4-2 sulla panchina dei Toscani. Ritorno vincente di mister Vanoli. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendono condizioni a tratti di instabilità ancora al sud Italia, sul medio Adriatico e in Sicilia per il passaggio di quest'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso. Altrove invece il tempo torna a migliorare e non mancheranno ampi spazi soleggiati. Le temperature massime da nord a sud non supereranno i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Turnstile I Care. Questa mattina noi ci siamo messe come i frati indovini, adesso facciamo le suore indovine, io e Lau abbiamo detto apriamo il calendario, vediamo un po' queste giornate mondiali, perché a volte sono simpatiche, a volte sono curiose. Ci è venuto da dire, ma forse non è delle più curiose, ma merita anche di essere citata questa giornata mondiale.
1: Esatto, la giornata internazionale senza sacchetti di plastica, il No Plastic Bag Day, che comunque è una giornata che, come hai detto tu, merita di essere menzionata, perché è qualcosa che dobbiamo ricordarci ogni giorno praticamente, partendo dalla nostra raccolta differenziata fino a pensare a quello che potrebbe essere anche un semplice gesto come quello di andare a fare la spesa e ogni volta evitare magari di prendere i sacchetti seppur biodegradabili. Ormai lo sappiamo bene, anche tantissimi supermercati, esercizi commerciali in generale, multinazionali comunque si stanno adoperando un po', ecco, ad evitare l'utilizzo della plastica. Però noi cerchiamo di fare sempre quel piccolo, ecco, insomma, non è la morale della mattina, però ormai fa parte veramente dell'opinione, sì, comune, questa possiamo
0: ma
1: dirlo.
0: Ma perché tu,
1: no,
0: l'hai detto bene, poi la questione dei, sì, sacchetti biodegradabili, cioè io a mente, sì, è da parecchi anni che non ricordo di vedere in giro in uso sacchetti di plastica vera, tant'è che a volte, vero, ti viene anche da dire ma porca miseria, i sacchetti di prima tenevano di più, questi mi si biodegradano in mano, io non arrivo neanche al bagagliaio della macchina con il sacchetto integro. Poi però c'è tutto il filone invece di quelli che sì sono in materiale plastico, adesso arriverà il chimico della situazione a bacchettarmi, quelli riutilizzabili che hanno il manico magari un po' più in tessutino e poi un po' tipo le buste della pizza, quelli lì.
1: Aspetta, sto cercando di immaginare questa cosa che hai appena descritto, adesso l'andrò a vedere su internet perché non ce l'ho presente.
0: Tipo le buste, quelle che spesso, sì, sono anche a marchio dei supermercati,
1: sì,
0: che compri, ti dicono allora guarda 10 centesimi quello che ti si biodegrada prima dell'uscita.
1: Okay.
0: 45 euro quello che puoi riutilizzare.
1: Aiuto, vabbè, vado con quello di stoffa, mi porto la borsa, non so, quella super firmata a questo punto, che semmai la dovessi avere.

0: L'Esselunga fa il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4x100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Freccia.
6: 7:19 sfrecciati, si parla di attualità nella nostra mattina assieme e è notizia di proprio pochi giorni fa che il referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole ha raggiunto le 500.000 firme. È un quesito sull'abrogazione della cosiddetta legge Valditara sul consenso informato e ora dovrà essere poi valutato appunto da Corte di Cassazione, Corte Costituzionale. Il tema comunque è quello, si ritorna sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Per tanti sarebbe bene introdurla, tanti forse non hanno capito di cosa si tratta, tanti sono assolutamente contrari. 366-663-4466, ne parliamo con voi.

0: referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole per abrogare la cosiddetta legge Valditara, però facciamo un passo indietro, partiamo dal magari cosa prevede questa legge Valditara. Prende il nome ovviamente dal ministro dell'istruzione, è stata approvata di recente a giugno 2026 e ha introdotto delle regole specifiche per le attività che riguardano temi attinenti alla sessualità, tra cui anche questo consenso preventivo delle famiglie, che è quello che poi ha fatto proprio aprire il dibattito. Cioè, nelle scuole dell'infanzia e le primarie queste attività sono escluse, quindi l'educazione sesso-affettiva sarebbe proprio del tutto esclusa, salvo poi quando previsto da alcune casistiche nazionali. Per gli ordini superiori di scuola, quindi già a partire dalle cosiddette medie, ecco che subentra questo consenso, cioè l'educazione sesso-affettiva si può fare nelle scuole solo in seguito a un esplicito sì da parte dei genitori. Quello che tanti criticano è il molto spesso sono proprio i bambini e i ragazzi, figli di genitori che questo sì non lo direbbero, ad avere bisogno di educazione sesso-affettiva.
1: Quindi attraverso questo referendum, se vincesse il sì, verrebbe abrogata integralmente questa legge Valditara sul consenso informato. Verrebbero quindi meno l'obbligo di consenso preventivo per le attività sulla sessualità e i limiti introdotti per le scuole dell'infanzia e primarie. Verrebbero inoltre cancellate anche le nuove regole sul coinvolgimento di esperti esterni, che riguardano tutte le attività formative, non soltanto quelle sulla sessualità. Questo perché questo consenso comunque non dà modo di dare libertà da parte delle istituzioni scolastiche. Ci stiamo chiedendo anche insieme a voi al 366-6344-66 come la vedete, insomma, se questo referendum, al quale potete comunque partecipare ancora perché è un referendum ancora aperto, basta andare sul Ministero della Giustizia e votare.

0: Referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Bisogna fare una precisazione importante, cioè che questo referendum che vorrebbe abrogare la legge Valditara non andrebbe comunque a introdurre automaticamente l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, né la renderebbe obbligatoria, perché tanti sono magari scettici sul firmare o meno proprio in relazione a questo. Come dire, non ci piace la legge Valditara, ma non vogliamo nemmeno qualcosa che diventi poi obbligatorio in automatico senza decidere. Sono due cose separate, cioè in mezzo di strada da fare ce n'è tanta. Tanti che i messaggi anche che arrivano al 366-663-4466, per esempio questo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Paola da Reggio Emilia. Educazione affettiva, sessuale, tutta la vita serve, e come, ma per la verità, per evitare le brutture che vediamo quotidianamente, bisognerebbe fare tanta educazione anche ai genitori, perché certi modelli abominevoli li imparano a casa.
3: Esatto, è lo stesso più o meno che ci scrive anche Vincenzo. Obbligare è sempre antipatico, meglio convincere i genitori dell'utilità sociale didattica nell'argomento. Quindi la sensibilizzazione delle famiglie, forse questa è un po' la base di tutto, però molto spesso questo parte dalle istituzioni scolastiche.
0: Esatto, no? Anche perché poi invece a livello politico molti hanno strumentalizzato in una direzione e nell'altra questi temi, cioè bisogna fare forse un po' un passo indietro, un disclaimer. Cosa può essere educazione sesso-affettiva e cosa no? Perché ci sono tanti che dicono: beh, ai bambini vengono insegnate le basi del porno, vengono insegnate cose non adatte alla loro età. No, perché quello è un secondo step. L'educazione parte dall'affettività, quindi capire per esempio i limiti di quello che si vuole accettare o di quello che non si vuole accettare, che va anche dal semplicemente tiro i capelli alla compagna o al compagno di classe, può essere anche messo in questa definizione quando sono piccoli. Sono tanti gli step che poi portano a una consapevolezza di sé e degli altri. Ecco, in questi termini tutto c'è tranne che la sessualità.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36, educazione sesso-affettiva nelle scuole, ne stiamo parlando con voi, il dibattito aperto al 366-6634-66. Sentiamo qualche vostro messaggio, buongiorno.
2: Ciao, sono Alessio e io volevo far notare una cosa. L'Italia è quel paese dove a 14 anni sei tecnicamente abbastanza grande da decidere se fare sesso, età del consenso, ma per lo Stato non sei abbastanza grande per decidere di fare formazione sesso-affettiva. Per quella ti serve il consenso dei genitori. Solo io la trovo una cosa assurda. Io dico viva l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché ne abbiamo assolutamente bisogno e lo Stato se ne deve prendere cura, perché è un suo obbligo.

0: Si parla di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Siamo partiti da questo referendum che vuole abrogare la legge Valditara per trovare delle soluzioni alternative. Tanti messaggi che ci arrivano. Probabilmente sull'educazione affettiva lì c'è un po' di confusione ancora, perché non si è capito che questi due termini pesano di più o di meno a seconda dell'età dello studente. Cioè si parlerà più di educazione all'affettività sui gradi inferiori, di educazione alla sessualità crescendo. Cosa può rientrare in un programma di educazione all'affettività? Ce lo siamo chiesto anche noi. Per esempio, consapevolezza emotiva, imparare a dare un nome a ciò che si prova. Mi sento arrabbiato, mi sento triste, mi sento deluso, soprattutto lo comunico. Empatia, sviluppare la capacità di comprendere i sentimenti e i punti di vista degli altri. Gestione dei conflitti, imparare a comunicare in modo chiaro, pacifico, rispettare i no degli altri. E rispetto del corpo e del consenso, cioè riconoscere i confini personali, riconoscere i propri, quelli altrui, e imparare a rispettarli. Ecco, come dicevamo prima, all'interno di questo penso che ci siano tante cose che più o meno tutti ritengono sensate e non c'è traccia di sessualità.
1: Ecco, tutti punti importantissimi, io direi in particolar modo gli ultimi due che hai menzionato. Sentiamo loro, buongiorno.
2: Buongiorno Strecciati, grazie che toccate sempre argomenti vivi e toccanti. Beh, allora, secondo me invece ha senso il consenso. Voglio dire, è vero che l'adolescente può decidere se avere rapporti in autonomia. Ma ragazzi, parliamoci chiaramente. Io mi ricordo l'educazione sessuale che abbiamo fatto a scuola, mi ricordo l'educazione alimentare che ho fatto nelle scuole. Ma dire che era una pagliacciata è dir poco. Voi mi trovate docenti qualificati, persone adeguate che sanno fare la materia, ma per cortesia. La verità è che tra l'utopia e la realizzazione c'è di mezzo il mare, come sempre. Bello parlare, ma nei fatti, chi è che ti viene a dire che cosa a tuo figlio?
0: Ok, tant'è che infatti sarebbero persone esterne, specializzate nella materia, a tenere questi corsi, se vogliamo chiamarli così. Mi sfugge il nesso con il consenso, cioè il genitore si ritiene da profano comunque più sensato del professionista.

0: si continua a parlare attraverso i vostri messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Qualcuno per esempio dice: la questione è anche che molti adulti sono spaventati dalla sessualità perché già loro in primis ne hanno una visione distorta con tutto quello che ne consegue. Tanti altri fanno riferimento al moralismo. Qualcuno ci chiede: spiegate cosa vuol dire, cioè, o meglio, a cosa serve fare educazione sesso-affettiva. Ma probabilmente, senza andare nel teorico, è un modo per comprendere meglio se stessi, gli altri, i propri limiti, sapere anche rispettare dei confini, e forse sono delle basi anche per un vivere civile più sereno, più tranquillo, anche più sicuro un po' per tutti. Perché dicevamo, sì, probabilmente finché si tratta di aggiungere diritti e aggiungere informazione, dovrebbero essere tutti contenti di questa cosa, perché non è qualcosa che toglie a qualcuno, ma è qualcosa che si dà in più a chi potrebbe usufruirne.
1: Esatto, sei stata proprio chiarissima, esaustiva, come i punti che hai menzionato nell'intervento precedente che spiegavano proprio il funzionamento di questo referendum. Buongiorno.
2: Vedi, hai centrato un punto secondo me molto importante. Sessualità non è pornografia. E l'educazione sesso-affettiva sta proprio nell'insegnare questo limite tra sessualità e pornografia, con tutto ciò che ne consegue. La sessualità è un insegnamento a 360 gradi che serve proprio a questo.
1: Esatto, un'altra mini spiegazione rispetto a quello a cui potrebbe servire.
0: Esatto,
1: no?
0: Buongiorno.
3: Io sono perfettamente d'accordo, ma dalle scuole medie in su, e senza intromissione in asilo e scuole elementari. Scusate, io sono molto boomer, ma non mi trovo assolutamente d'accordo. Cioè, i bambini devono essere lasciati in pace, cioè non esiste questa insistenza con la quale si vuole ad ogni buon conto entrare a gamba tesa nella vita dei bambini.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.51 chiudiamo la nostra rubrica di attualità in cui abbiamo parlato di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Sentiamo i vostri messaggi. Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Ma scusate, perché non renderlo proprio obbligatorio? Cioè, alla fine è una fetta della realtà che viviamo tutti, che non si può escludere. E quindi è inutile girarci attorno, fare moralismi. C'è, esiste, e allora insegniamogli qualcosa a questi ragazzi.
3: Questo è uno dei tanti pareri che sono arrivati, ovviamente grazie come al solito, perché il dibattito è aperto proprio grazie ai vostri messaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, sabato mattina, questo orario comunque non vuol dire niente di diverso dagli altri giorni della settimana, perché almeno per noi è caffettino time.
2: Ecco, almeno per te, io non l'ho preso questa mattina, va bene? Ok, non l'ho voluto.
1: Ah, non l'hai?
3: non l'hai voluto.
2: Io sono diventata una signorina matcha, adesso mi diranno: cosa, ti bevi il matcha? No, allora, la mattina quando vengo qui no, perché non faccio in tempo a prepararmelo, perché io me lo preparo da sola a casa con la polverina, eccetera. Però dal lunedì al giovedì ho adottato questo sistema. Ah. E devo dire che funziona, sai quei trend che dici: vabbè, è soltanto una moda, fa schifo questo matcha. No, in realtà funziona, va bene, ti tiene l'energia attiva tutto il giorno, anche per proseguire in questa terza ora insieme in cui torna tra pochissimo il nostro momento ricerchina e poi soprattutto quello delle dediche e richieste, intanto quello di cui avevate bisogno ovviamente in queste frequenze. Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi europei. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, citato dalle agenzie russe, equivarrebbe infatti a una guerra contro la Russia, mentre Mosca non minaccia l'Europa. Al momento loro dicono che stanno valutando se mandare truppe sul territorio ucraino. Questo corrisponde a una guerra contro la Russia, ha affermato Putin parlando da New Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS.
0: Torniamo in Italia. È lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino, parlamentare per 40 anni tra Italia e Europa, è stata più volte candidata per il Quirinale. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, questo l'omaggio di Mattarella. Domenica e lunedì camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio.
1: Ed è morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. La sua trentennale esperienza parlamentare si era conclusa nel 2006 dopo l'ultima elezione alla Camera.
0: Intanto l'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale.
1: Andiamo alla cronaca. L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo in volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico, il bimbo deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore. Secondo la perizia del GIP si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo.
0: Lo sport, il calcio. Ieri nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocano altri 3 anticipi: Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendono condizioni a tratti di instabilità ancora al sud Italia, sul medio Adriatico e in Sicilia per il passaggio di quest'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso. Altrove invece il tempo torna a migliorare e non mancheranno ampi spazi soleggiati. Le temperature massime da nord a sud non supereranno i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Callio, quando ci sono degli appuntamenti fissi nella nostra mattina, perché lo sapete che alle 8:10 noi andiamo a scomodare la scienza, come dicono quelli bravi, e oggi lo facciamo all'interno delle relazioni familiari. Quindi secondo me ci sono già persone che dicono: no, vabbè, ma aspetta, cambiamo stazione, abbassiamo la radio perché poi finiamo a litigare. Infatti. È esattamente questo il caso, perché si parla di rapporti tra fratelli.
1: Esatto, perché secondo la scienza i secondogeniti sono i più divertenti e simpatici della famiglia. Questo perché? Perché crescendo con un fratello o una sorella maggiore, già al centro di quelle che sono le aspettative familiari, i secondogeniti tenderebbero a cercare un proprio ruolo sviluppando più facilmente caratteristiche come ironia, spontaneità e capacità di intrattenere gli altri. Ecco, voi che dite? Perché io non sono una secondogenita, sono l'ultima di tre sorelle, però pensando alla secondogenita effettivamente un po' questa ricerca scientifica torna, quindi non fa acqua da tutti.
0: Ah, vedi, perfetto. No, perché tutto sommato dobbiamo dire che né io né Lau siamo casistica considerata, quindi lei non è la secondogenita, io figlia unica, per cui non posso nemmeno dire se nel mio caso sia vero oppure no, però un po' di riflessioni me le sono fatte, cioè non è che stiamo chiamando simpatici persone che in realtà sono degli screanzati, perché poi spesso e volentieri il confine è molto labile, cioè potrebbe essere che questi secondogeniti, visto che non hanno le pressioni dei primi né la spensieratezza degli ultimi, sono degli screanzati che fanno di tutto, una fila di danni, ma lo fanno in una maniera che risulta creativa e allora passano per simpatici.
1: Ah, dici, la metti dal punto di vista creativo. Comunque tranquilla, perché la scienza non dice che tutti i secondogeniti siano automaticamente i più simpatici, dice che dipende dalla loro personalità, soprattutto dall'ambiente familiare e poi dalle esperienze individuali. Dicono che questo conta molto alla fine, quindi questa ricerca fa qua da tutte le parti. Money.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
7: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Radio Freccia.
13: Le 8:18, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulietta Lau fino alle 10, ma attenzione sfrecciati perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
14: Nel frattempo noi abbiamo lanciato questa ricerchina dicendo ovviamente come tutte quelle che passano da noi non sono affidabili, ma noi stessi non ci fidiamo di quello che ci raccontate voi, perché nel momento in cui si dice i secondi geniti sarebbero più simpatici e voi ci scrivete io sono il secondo, io sono il più simpatico, no, aspetta, prima facci parlare con i fratelli, con i genitori, poi forse vi possiamo dare ragione. Cioè è come andare dai fratellini Gallagher e dire chi è lo stronzo dei due, cioè tu devi chiedere alla mamma.

0: Allora, al netto dei vostri messaggi al 366-663-4466, che qua è partito veramente uno sproloquio, perché Matteo dice io vorrei avallare e confermare che mio fratello primogenito è un malmostoso, una serie di altri compimenti, evidentemente, sai, quello, fratelli coltelli anche qua trova ampio margine, mentre io secondogenito sono proprio simpatico e geniale, e se volete vi faccio parlare pure anche con mia mamma, perché io sono il suo cocchino, vedrete che mi dà ragione.
1: Sì, sì, certo, secondo me è proprio il genio del male, sai, di quelli che comunque partono per accusare il fratello più grande o il più piccolo, e loro, guarda, ne escono miracolosamente sempre illesi, cioè è così, dai, lo sappiamo.
0: Anche perché hai sentito poi la deriva del tono con cui più o meno andava letto il messaggio, perché parte, sì, anche esatto, tutto sommato, perché io sono il suo cocchino, ma a parte gli scherzi, le vostre, sì, famiglie, si sa che nel mondo della musica, ma non solo dello spettacolo, del rock per quanto ci riguarda, ci sono tanti, abbiamo fatto l'esempio prima degli Oasis, che hanno messo

0: su band e business coi fratelli, ma innegabilmente magari ce n'è uno che risulta un po' più simpatico degli altri. Adesso, okay, materiale su cui lavorare. Ci sono una serie di band, tipo AC/DC, okay, Angus, Malcolm, George Young, ecco là, tutto il legame che ritorna.
1: Tutta la famiglia.
0: Okay. The Kinks, Ray e Dave Davis, i Radiohead, okay, Colin e Johnny Greenwood, poi ci sono i Kings of Leon, anche lì fratelli.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non è detto che tutti risultino esattamente così simpatici.
1: No, infatti, stavo vedendo tra l'altro anche i 30 Seconds to Mars con Shannon alla batteria, fratello appunto di Jared Leto, ecco. Loro per esempio sono due che sul palco si capiscono subitissimo, cioè gli basta uno sguardo, però effettivamente Shannon dice che sopportare quelle che sono le bizzarrie da attore del metodo di Jared a volte richiede molta pazienza, questo c'è da dirlo, dai.

0: Era?
1: Eh beh, un botto, tantissimi. Tra l'altro poi stavo scovando anch'io qualcosina. Effettivamente ci eravamo dimenticate anche dei Kinks. E ho trovato un litigio tra i due fratelli che è peggio di quello della prugna, della famosa prugna lanciata, che poi è stato il litigio finale, quello a Parigi tra gli Oasis, no? Lo sappiamo bene. Ecco, questo tra Ray e Dave dei Kinks. Praticamente erano all'interno di questo ristorante a Cardiff. A un certo punto iniziano a discutere animatamente così per una questione banale, finché Ray, furioso, decide di prendere un canederlo, un cosiddetto dumpling, dal piatto e conficcarlo nella bocca di Dave, così a forza, tentando praticamente di soffocarlo, così come se niente fosse. Cioè, da una prugna a un canederlo un attimo qua. Cioè, loro sono fissati comunque con il cibo, per farsi male, abbiamo capito questa cosa.
0: È fantastico. Beh, qualcuno ci ha anche scritto i Greta Van Fleet, giusto? Tra le band, soprattutto le più recenti, le più nuove, ci sono anche loro, che poi molto spesso non si sa chi è fratello di chi, soprattutto se magari sai ce ne sono due che sono legati da legami di parentela e gli altri no, e allora lì fai un po', sai, tipo il gioco quello dei parenti, come che era il
1: parenti serpenti,
0: no, il gioco quello sulla Rai dei parenti, lui è parente di lei, sì, no,
1: oddio, mamma mia,
0: vabbè, non mi viene il nome adesso di quel format, però avete capito, lo abbiamo fatto in versione rock.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro. E melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.

0: Luca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Radio Freccia.
9: Le 8.36 sfrecciati, dopo il momento dedicato alla ricerchina ce n'è un altro intorno alle 8.40, infatti ci siamo, che vi piace parecchio, fa così. Dediche richieste. E quindi 366 673 4466 è il numero per le vostre dediche e richieste, che non devono essere canzoni dedicate a noi, non devono essere canzoni dedicate a voi stessi. Cercate di dare un nome a chi dedicate questa canzone. Intanto arriva un pezzo che amo tantissimo di Billy Idol, Eyes Without a Face.

Dediche richieste 366-663-4466. Il gioco funziona più o meno così. Ci scrivete, per esempio Paolo da Imola ci ha scritto stamattina alle 6.04, quindi viene premiato, ma proprio d'amblè per il tempismo. Dedico a mio figlio Filippo, che è in Sardegna a fare la stagione estiva come cuoco, e qua si perde a livello di geografia. Romagna mia.

0: Zumpappa. Ho ricostruito forse il giro, cioè da dove ci scrive lui, che è da Imola, esatto. Non dove è andato il figlio.
1: Sì, gli vuole ricordare qual è casa, ecco, magari un invito a tornare il prima possibile. Buongiorno Radio Freccia, sono Monica, vorrei dedicare ad Andrea Sempre per sempre di De Gregori.
2: Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai.
0: Lacrimoni qua.
1: Momenti di romanticismo che non mancano mai in questa rubrica, lo sappiamo.
0: Facciamo così, Alberta, va, buongiorno.
1: Vai,
3: vorrei
1: buongiorno.
3: Dedicare a mio marito Michele lettere da Gerusalemme dei Esan, perché lo amo ancora come il primo giorno. Albini.
0: Ecco, l'abbiamo chiuso il momento di Abete?
1: No!

0: Ecco.
1: Credici.
0: Ecco, l'importante è crederci sempre. Comunque continuiamo con le vostre dediche e richieste. Cerchiamo di essere meno romantici qua, perché di tutto questo miele noi non ne possiamo più. Ma no, infatti. Intanto però arrivano i Foo Fighters, Best of You.

0: Best of You dei Foo Fighters, che purtroppo dobbiamo mettere da parte per far spazio alle vostre dediche e richieste, come quella di Mider da Bergamo che ci scrive: buongiorno Giulia, te l'auguro a tutti gli sfrecciati. Vorrei dedicare al mio collega K, che sta lavorando qui con me, siamo i Vatussi.
1: Adesso ce l'abbiamo, perché è un attimo cresciato Edoardo Vianello qua.
0: No.

0: facciamo 6 metri.
1: Ma perché era andato a ballare nelle sagre, sai che ce ne sono ancora e questo è immancabile. L'abbiamo ripescato, gli abbiamo detto post mortem, vieni gentilmente perché ci devi risuonare per l'ennesima volta su Freccia e Vatussi.
2: E lui si è rigirato nella tomba nel frattempo.
1: Esatto, ha detto mannaggia, pensavo di essermene liberato. Questa è un po' meno zuccherosa, perché Lara dice ai colleghi che si defilano sempre e inventano la morte per restare in tema dei 14 nonni, il conformista di Gaber.
3: Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa.
2: Che meraviglia. Buongiorno.
4: Ciao sfrecciati, io vorrei dedicare a Simone, Matteo, il mio vecchissimo gruppo di amici che non vedo da 20 anni, Folletti di Fabio Der Himmer, in memoria di quando andavamo in discoteca da adolescenti. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
2: Oh, che bello.
1: Senti questa.
0: Andiamo, va. Folletti!
2: Noi vogliamo rischiare malissimo col nostro contratto, comunque.
1: Niente, vabbè, ma non la colomba, ma secondo me neanche il panettone mangiamo, Lau,
2: Aiuto, aiuto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E questi erano i Queens of the Stone Age con Easy Street dalla nostra Top 20. Alle 8.53 chiudiamo il nostro momento di dediche e richieste così. Buongiorno.
2: Ciao, volevo dedicare ai negozi di fai da te Kleptomania dei Sugar Free, così senza
1: senso.
2: Senza nessun motivo.
1: Grazie.

ce lo vedo di fronte all'espositore dei cacciaviti, delle brugole, delle chiavi, dal 17 al 42 voglio averti mia, chiave.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le nove sfrecciati. Buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet, buongiorno da Freccia, che tra poco si popolerà di tutti i nostri ospiti, perché non siamo così cattive. Noi siamo in piedi per tenervi compagnia fin dalle 6, ma loro li facciamo arrivare con calma. Dalle 9 la nostra Gubrin, poi arriverà anche il nostro Gabriele dell'officina. Li ritroviamo un po' tutti.
2: Che bello, il sabato qui veramente siamo tantissimi, è una grande festa. Tra l'altro oggi il nostro meccanico sarà presente direttamente negli studi di Milano, da quel che ho capito, quindi non sarai sola.
1: Ci ha preso gusto.
2: Adesso
1: capirà che il gusto non c'è nel momento in cui io inizio a sottoporgli tutti i miei problemi dicendo: ma già che sei qui, guarda che c'è parcheggiata in strada la macchina.
2: Mamma mia, tra pochissimo le news, intanto arriva Ray Charles.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi europei, qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, citato dalle agenzie russe, equivarrebbe infatti a una guerra contro la Russia, mentre Mosca non minaccia l'Europa. Al momento loro dicono che stanno valutando se mandare truppe sul territorio ucraino. Questo corrisponde a una guerra contro la Russia, ha affermato Putin, parlando da New Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS.
0: Lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino, parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata più volte candidata per il Quirinale. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, questo l'omaggio di Mattarella. Domenica e lunedì camera ardente, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio.
1: Ed è morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. La sua trentennale esperienza parlamentare si era conclusa nel 2006 dopo l'ultima elezione alla Camera.
0: L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale.
1: Andiamo alla cronaca. L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo in volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore, secondo la perizia del GIP, si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo.
0: Siamo allo sport, il calcio. Ieri nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri 3 anticipi: Genoa Frosinone, Lazio Milan, Atalanta Cagliari. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attendono condizioni a tratti di instabilità ancora al sud Italia, sul medio Adriatico e in Sicilia per il passaggio di quest'area di bassa pressione con piogge e rovesci a carattere sparso. Altrove invece il tempo torna a migliorare e non mancheranno ampi spazi soleggiati. Le temperature massime da nord a sud non supereranno i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Somewhere Only We Know, Kiana. E ogni tanto a me e Lauma, perché il feed ci conosce, capita di incappare in alcune pubblicità che dici non bastano quelle del 2026. No, ci capitano di nuovo anche le pubblicità degli anni 80, degli anni 90, di tutta una serie di gadgettistica e giochini vari che dici no,
1: tipo questa per esempio.
2: Gioca a scuola, con Gioca a scuola, giocando in pari. Scuola è regolabile in 5 posizioni. Con Gioca a scuola
1: scrivi o disegni,
2: ripiano con vano contenitore.
1: Bello.
2: Gioca a scuola è un gioco gran soleil.
1: Bellissimo, ecco, chi non se lo ricorda il Gioca a scuola? Noi ce l'avevamo, sì.
0: Le nuove generazioni, perché col touch e tutto il resto il Gioca a scuola è un ricordo.
1: Sì, infatti. A proposito di ricordi, però, mi dicevi qualcosa che era successo con il tuo gioco a scuola.
0: Che io ho fatto una versione 2 in 1, cioè il gioco a scuola è diventato anche il salone della parrucchiera. Quando hai 5 anni, quando ti capitano in mano delle forbici, hai una specie di questi tavolini, che poi uno si chiamava gioco a scuola, ma io forse avevo l'altra versione.
1: Sì.
0: E ti prende quell'attacco d'arte che Giovanni Muciaccia, levate, e mi sono fatta i capelli. Ho tagliato tutto e quando mia nonna, ora crista, ma trovata con una pettinatura che non stiamo neanche a commentare, capelli sparsi ovunque, e lì è partito l'urlo, ma forse non era quello lo scopo del gioco a scuola.
1: No, vabbè, sicuramente non portarti dalla parrucchiera quel giorno a recuperare il taglio immondo che avevi fatto. Comunque abbiamo capito che questo gioco a scuola ha creato dei traumi per quanto riguarda la nostra vita, la nostra infanzia, perché io invece un giorno, tornando a casa, sul mio gioco a scuola, che era rosa, era la versione di Barbie, praticamente l'ho trovato un po' quando sono ritornata a casa quel giorno che avevo la gatta. A un certo punto è sparita la gatta, trovandomi un altro gatto a posto di lei. Oh. Ecco, io mi sono trovata praticamente una ragazzina seduta nel mio gioco a scuola. Io l'ho guardata, tra l'altro questa ragazzina non aveva le scarpe, era scalza, e da lì è nato il mio trauma per le scarpe estive, che io fino a 20 anni non ho indossato. Adesso si capisce tutto, hai visto? Basta poco.
0: Tutto per un gioco a scuola.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Freccia.
11: 9:18 sfrecciati, inizia la nostra carrellata di ospiti, perché tanti diranno: queste arrivate alle 9:15, non hanno più voglia di fare niente, allora prendono gente che riempie per loro. Bravi, avete esattamente centrato il punto, però è gente brava.
12: Sì, tra pochissimo torna la nostra Gubrin al secolo Claudia Entino per parlarci, come spesso accade, di artwork e di videoclip. Oggi, lo sappiamo bene, tocca il mio cuore in particolar modo la nostra Claudia, perché ci porta nel favoloso mondo del Britpop. Vogliamo spoilerare? Vogliamo andare un pochino già oltre? Vabbè, Iver.
11: Vai, esatto.
12: Dato che siamo in tema comunque Oasis, giustamente, gli amichetti, l'amichetto Richard va tirato fuori.

0: E c'è il grande ritorno della nostra Gubrin al secolo Claudia Entino, perché con lei, lo diciamo sempre, si parla del lato visual della musica. Buongiorno Claudia.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Oggi, come avete anticipato, parliamo dei Verve, della copertina del 1997 Urban Hymns. Una copertina che ha caratterizzato, come poche altre, il periodo del Britpop dei magici anni 90. Intanto il contesto storico, ragazzi, perché mentre ricordiamo tutti in quegli anni la guerra, diciamo, da tableau tra Oasis e Blur, ecco che si fa ascoltare in quegli anni una voce un po' diversa, più introspettiva, che sembra arrivare da molto lontano, profonda, è quella di Richard Ashcroft, ecco, e contribuisce quest'album a rendere la loro reputazione sempre più solida grazie appunto alla ricchezza che troviamo all'interno dei testi e del progetto musicale. Entriamo però, ecco, adesso un po' nel vivo della copertina. C'è una fotografia che ritrae la band con Richard Ashcroft in primo piano e tutto il resto, diciamo, un po' più sfocati, che fanno un po' da cornice. Sono seduti su un prato che si trova a Londra, e la fotografia è scattata da Michael Spencer Jones, ma l'artwork viene eseguito, impaginato e incorniciato con lo storico logo dall'indimenticabile lavoro di Brian Cannon, che è anche il grafico degli Oasis, che firma tantissime copertine e anche i magici, appunto, loghi, che non hanno, ragazzi, subito poi modifiche nel corso della storia e quindi sono rimasti iconici così come quando appunto sono nati. Io ricordo, ecco, ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, Brian Cannon, a Roma Manchester, un'iniziativa romana che sposa l'amore per il Britpop e il culto dell'Inghilterra e del Cool Britannia, quindi grazie per sempre Brian Cannon. Considerate che sono stata testimone delle sue 60 candeline su una torta, meraviglioso e indimenticabile, quindi grazie anche da qui, caro Brian.
0: Beh, allora, indimenticabile anche questa, la conoscono tutti.
2: Davvero. Un po', eh.

0: I Verve con Bittersweet Symphony, iconico pezzo con iconico videoclip, direi, giusto Claudia? Entriamo un po' nel vivo.
1: È giustissimo, infatti chi se la sente di dire che questo video l'abbiamo visto troppe volte e questa canzone l'abbiamo ascoltata troppe volte? Io certamente no, anche perché l'ho scelta apposta, la conosciamo tutti ma non tutti sanno che la regia di questo videoclip cita un videoclip del 1991 dei Massive Attack, un pezzo che si chiama Unfinished Sympathy, che vi invito a recuperare se non lo conoscete. Nel video di Massive Attack c'è la cantante che cammina proprio come fa Ashcroft a Los Angeles, lui lo fa a Londra, e cammina verso la telecamera non fermandosi mai. Lo vediamo altissimo, magrissimo, occhi profondi, lo riconosciamo perché ha questo portamento fiero tipico del Britpop, orgoglioso, che avanza con appunto uno di quei look apparentemente semplici che però in realtà sono molto particolari e strambi, che segna anche poi appunto l'estetica iconica di quegli anni. Un total black con un giacchetto di jeans semplicissimo e lui abbina sopra anche un giacchetto di pelle nera. Solo a lui, secondo me, sta bene, a tutti ci verrebbero le spallone da vichingo, ma è Ashcroft, quindi filiforme e elegantissimo. Questa camminata non è una passerella, è una vera e propria esperienza di vita, è una metafora. Infatti tutte le persone anche che urtano Ashcroft mentre cammina o che lui stesso urta mentre avanza sono appunto delle metafore visive, perché la canzone cosa ci dice? Che la vita è una sinfonia agrodolce, e quindi queste persone che intaccano un po', se vogliamo, questo flusso sono gli impedimenti, sono le difficoltà. Ashcroft ci ricorda con i Verve, con questa canzone, che noi dobbiamo avanzare senza indugio, con coraggio, e predica cantando questa canzone, che io ho avuto l'opportunità di ascoltare dal vivo, veramente come fosse l'ultima cosa che dice, come fosse l'ultimo messaggio che emana ai suoi fan. Fortunatamente però non è stato l'ultimo, perché è ancora in tour. Grazie Richard.
0: Vero, infatti, un po' un testamento, possiamo
2: grazie
0: dire.
2: Grazie a te, Cla. A prossimo.
0: Ciao, Claudia, grazie.

0: Radio Freccia.
1: 9.32 sfrecciati, qua salutiamo la nostra Gubrin, diamo il benvenuto a Gabriele dell'Officina Romolo che è tornato a trovarci qui in studio perché ha detto ma sapete che c'è, ci ho preso gusto. Allora io al poverino ho fatto tutta una serie dei malanni della mia auto, dei miei motori vari e lui ha detto ma sai che forse sto rivalutando la situazione.
2: Sì, perché deve venirti in soccorso, bisogna... Ce l'hai la macchina parcheggiata lì fuori? Immagino di sì. Ecco, quindi dopo magari finito l'intervento, finito tutto quanto, possiamo andare un'occhiata alla tua macchina, perché qui non sei l'unica, è soltanto che io ce l'ho lontano, come faccio?
1: Allora facciamo così, adesso io lo convinco che anche la sede romana è bellissima,
2: infatti.
1: E un giorno lo spediamo lì.
2: Dai, vieni.

0: E dopo Elvis siamo ufficialmente nello spazio motori e disastri, perché quando ci siamo di mezzo io e Lau va così, con Gabriele dell'Officina Romolo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ma buongiorno.
0: Allora, partiamo da si chiacchierava dei danni che ho fatto alla mia macchina. Ho detto, ma sai che io ho rotto la frizione perché ho messo giù il pedale e non è mai più tornato su. Da lì lui dice, ci sono delle cose che noi inavvertitamente forse facciamo e che rovinano.
1: Assolutamente, soprattutto, stavo dicendo prima, quando guidi in città, sei al semaforo per aspettare il verde, pedale premuto sulla frizione, inseriamo la prima, convinti di risparmiare quei due secondi e arrivare primi a casa dove dobbiamo andare. Invece questa cosa è una delle cose più sbagliate che possiamo fare, perché rovina i componenti interni della frizione. La frizione è composta da più componenti, questi continuando a schiacciare il pedale della

0: frizione andiamo ad usurare quello che è il cuscinetto reggispinta, il disco della frizione e il piatto della frizione, per cui poi ci ritroviamo dal meccanico a spendere fior fior di soldi per fare un lavoro fatto bene. Lui ha un accorgimento: è togliere la marcia, lasciare la macchina in folle, il piede sul freno, tanto non va da nessuna parte, quei due secondi vai tranquillo che li risparmi da altre parti.
1: Ah, vedi, ecco. Tu lo fai.
2: E chiedere a quello dietro di evitare di suonarci il clacson per quei due secondi che noi insomma possiamo risparmiare. Sì, io lo faccio sempre, però appunto essendo a Roma c'è quello dietro che subito ti tira il clacson perché vuole che parti subito. Questa è la situazione.
0: Allora,
2: poi
0: un clacson più forte suonagli anche te.
2: Bravo.
0: Così.
2: Ah, tu sei guerra aperta tra clacson.
1: Adesso vedi, mi sorge anche una curiosità, cioè io ho sempre dato per scontato che il clacson funzioni, ma si può rompere anche il clacson?
0: Assolutamente, ecco, sì, il clacson proprio in sé è un componente elettrico, per cui è posto sotto il paraurti della macchina, acqua, pioggia, sassi, può rompere il clacson sia fisicamente come tromba che internamente come contatto elettrico.
1: Ah, ok, ottimo. Allora, vedi, noi prendiamo nota, il tempo di una canzone. Vabbè, e che canzone? Qua prendiamo nota per un anno e mezzo, secondo me.
2: Sì, infatti.
1: E poi torniamo a chiacchierarcela con Gabriele.

0: E dopo questi meravigliosi 9 minuti e 53 secondi di Cold Little Heart di Michael Kiwanuka, torniamo a parlare di motori con il nostro Gabriele Officina Romolo. Ci sei? Ci sei, ok. Senti, io ti leggerei un messaggio che è arrivato al 366-6344-66 di Alberta, che ci dice: mia sorella ha sostituito la batteria esausta della macchina con una batteria usata. Quanto può stare tranquilla? Ci dice.
1: Allora, per verificare le batterie esiste un semplice test, come si attacca al polo positivo e negativo e ti dice lo stato di efficienza di carica della batteria. Attenzione che però le batterie sono un punto un pochino dolente, sono un po' dei materiali, è un componente vivo della macchina, perché il caldo e il freddo la rovinano. Teniamo conto che in media le batterie hanno una durata dai 3 ai 5 anni, poi vanno sostituite, ecco. Per cui potrebbe andar bene, non so per quanto tempo, bisognerebbe fargli un bel test, ecco.
2: Ma tra tutte le varie cose che magari senza rendercene conto facciamo di sbagliato e che mettono in pericolo la nostra macchina, perché secondo me io li potrei incappare in più di una, ce n'è altre?
1: La riserva.
2: Ah no, quello mi viene troppa ansia, no.
1: E invece mamma mia, un sacco di persone viaggiano in riserva. Questo è sbagliatissimo, rovini la pompa nel serbatoio. Questa qui è raffreddata, ok, con la benzina che è presente nel serbatoio. Per cui se manca benzina questa pompa si surriscalda, ok, e poi non va più. E tu vai al supermercato, ritorni, accendi la macchina e la macchina non parte più. E lì non puoi farla ripartire, spingerla. Carro attrezzi e officina, per cui tieni sempre bello il serbatoio pieno.
2: Ah, vedi, questa è giusto, spendeteli sti 400 euro per un pieno.
0: ecco, giusto, siamo nel periodo giusto per lanciare questi consigli, infatti.
2: Allora, facciamo così, se avete altre domande, curiosità o tasti dolenti che riguardano le vostre quattro ruote, scriveteci, perché noi li raccogliamo anche oggi, domani, durante la settimana, e li giriamo a Gabriele, che torna con noi sabato prossimo. Così almeno ci sentiamo un po' meno sole, io e Lau. Passiamo sempre noi, Lau, per quelle che fanno danni.
0: A quanto pare sì, infatti.
2: Grazie, Gabriele.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie, Gabri. Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.52, bellissima Marianne dei Fontaines D.C. Non vedo l'ora che esca l'album, manca un mesetto circa per Dopamine Chamber. Tra l'altro questo videotrip, io lo chiamerei non videoclip, meraviglioso, che abbiamo appena visto al 258 del Digitale Terrestre. Però non vedo anche l'ora, perché questa sera finalmente vado a vedere il documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger, al cinema. Oh. Quindi domani vi racconterò qualcosina. Già ne abbiamo raccontate parecchie sui social.
2: Beh, sì.
1: Però insomma,
2: abbiamo una Lau felice. Nel frattempo c'è Gianluca, lo dice: mi fa piacere che ci sia uno che spiega queste cose per le auto. Io le so, ma tantissimi le ignorano, capito? Lui le sa, Gianluca, noi no, quindi ci fa solo piacere. Sprecciati, a domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Eccoci qua.
2: Noi siamo qua.
1: Noi siamo qua.
2: Così, che già è una certezza. Good Vibrations, Double M, Wally fino alle 14 in diretta su Radio Freccia. Buongiorno, sono le 10 in questo momento. Noi come al solito in maniera educata, io perché lui invece vuole fare il rissaiolo da strada. Ringrazio e ringraziamo Giulia e Laura che ci hanno accompagnati fino a qua.
1: Ma rissa con...
2: No, no, il rissaiolo è come mood, male. Non con loro.
1: Come mood. Certo. Una giornata incredibile quella di oggi. Mm. Ci aspettano un sacco di cose interessanti in queste 4 ore. Mm. Scopriremo naturalmente poi strada facendo anche noi,
2: sai che voi. Non te l'ho detto neanche fuori onda, ma sì, settimana scorsa torno a casa, mia suocera mi dice: oh, ma alla fine gli esperti di sociologia sono arrivati in onda.
1: Certo.
2: E io faccio: donna, ma che esperti? E no, perché Mattia aveva detto che... E faccio: no, lascia perdere che
1: no,
2: così.
1: No, ma certo, sono stati un sacco di esperti, uno in fila, tant'è che doveva basta esperti.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Lutto nel mondo della politica, è morta a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria, poi era stata trasferita in una clinica privata. Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8.46 di New York, 14.46 nel nostro paese. Il momento dell'impatto del primo aereo sulla Torre Nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977, gli aerei dirottati e precipitati furono 4. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area caldo della fabbrica di Taranto. Il cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello all'esercizio dell'attività d'impresa. L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo involontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico, il bimbo deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore. Secondo la perizia del GIP si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Bernhardt il cuore artificiale extracorporeo. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, ieri nel primo anticipo della quarta giornata in Serie A, la Fiorentina, con Paolo Vanoli tornato in panchina al posto di Fabio Grosso, ha vinto 4-2 a Venezia. Oggi si giocheranno altri tre anticipi, e cioè Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18 e Atalanta-Cagliari alle 20.45. Ultima notizia, scusate, vincita da record ieri a Superenalotto in provincia di Lecco, a Valletta in Brianza, dove è stata centrata la sestina fortunata da oltre 223 milioni di euro di jackpot. La vincita, che è arrivata con una schedina da 5 pannelli, è la seconda più alta di sempre.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Questa area di bassa pressione nelle prossime ore apporta ancora un po' di instabilità, con qualche fenomeno residuo sul medio versante adriatico e poi al sud e in Sicilia. Altrove non mancheranno invece ampi spazi soleggiati. Temperature massime sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Come? Radio Freccia.
1: Ah, non lo devi fare così all'improvviso, però, perché sennò io poi mi impressiono. Che ridi così all'improvviso.
2: No, rido perché questo messaggio qua non l'avevo letto. Che erano esperti di sociologia. Tipo lo sociologia. Può essere, sì.
1: 10:17 minuti, buon sabato, Good Vibrations, Double M, Wally fino alle 14 per un pezzettino anche con Role Model direttamente dalla Top 20 con questa canzone che si chiama Joy, come una delle protagoniste di Dawson Creek.
2: Che bello.
1: Perché poi alla fine è sempre lì che va la testa, no?
2: Che serie TV incredibile. Vabbè, d'altronde. Però sono passati gli anni, non bisogna parlare di cose che non esistono più, perché altrimenti ci viene la malinconia.
1: Ah, nostalgia. Però diciamo che quella serie TV ha rovinato l'esistenza di molte generazioni, no? Perché poi tu cerchi un po' quello strizzichio amoroso, no? Quella roba lì dell'arrampicarti alla finestra di Dawson, del...
2: No? Sì, ma può anche averti fatto capire cosa non devi cercare.
1: Eh sì, però sei troppo giovane lì per capire questo.
2: Ah,
1: eh?
2: Sì. Però ho capito. Cioè, vedi, Dawson Creek mi ha insegnato un po' di cose.
1: L'università di Dawson Creek, eccoci.

0: Apart con Barracuda, si chiama così questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Freccia. E come spesso accade nelle Good Vibrations, c'è una sorta di invasione positiva di messaggi arrivati al 366-663-4466.
1: Oggi sono un po' arrabbiato perché sono dovuto venire a Ferrara per lavoro stamattina, sì. Però adesso sono ripartito perché non si può lavorare quando c'è Friuli Doc. Quindi ripartito, obiettivo alle 2, fare un bidet e partire per il centro, Liga Bevi.
0: Senza bidet non si va da nessuna parte, questo bisogna dirlo.
2: Soprattutto il Friuli Doc.
0: Esatto. Che è, per chi non lo sapesse, questa manifestazione enogastronomica e anche culturale del Friuli Venezia Giulia. Io tutte le volte che dico Friuli lo dico con la paura, perché se sbagli l'accento gli abitanti di quella regione lì la prendono veramente male. Quindi è Friuli Venezia Giulia.
2: Qua puoi dire quello che vuoi.
0: No, no, ti assicuro di no. No, no, te ne prendi le responsabilità, non
2: ma
0: voglio
2: me
0: sapere.
2: Le prendo.
0: Certo,
2: preoccupare.
0: Va bene.
2: Non c'è problema. Dal 10 al 13 settembre.
0: Esatto, quindi se siete lì in zona, magari.
2: La città dominata da un singolo re che è Gianni Royatti.
0: Gianni Royatti, sì. L'imperatore del Friuli Venezia Giulia.
2: L'imperatore di Udine.
3: Esatto. Ciao, buongiorno, sono un esperto in sociologia.
2: Non neanche dirlo.
3: Niente, volevo dirvi che comunque l'origano va messo non in cottura, ma a fine cottura. Questo è importante.
2: Cosa?
0: Ma di qualunque cosa, perché le erbe aromatiche, se tu le metti dall'inizio, in realtà poi non è vero, perché il mazzetto guarnito del ragù, per esempio, va messo subito.
2: Il mazzetto?
0: Però guarnito, che è l'insieme di alloro, tutti gli odori che puoi mettere in un ragù. Però ci sono delle erbe che, se messe troppo all'inizio, diventano un po' amare, capito? Tipo il basilico nel lo spaghetto al pomodoro va messo alla fine.
2: Conosco un'erba che non è mai amara.
0: Certo, quella di Rogoredo.
2: Ma non è che solo di
0: Rogoredo. Rogoredo è la Kingston d'Italia. Vero?
2: È proprio la Kingston di Cibene. Va bene, i messaggi, come già detto, sono arrivati al 366-663-4466. In sottofondo ci sono i Kaiser Chiefs.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: Sì, 10:30. Abbiamo purtroppo tirato fuori.
10: Ma non sono le 10:30, ma perché dobbiamo passare poi
9: abbiamo
10: per quelli non precisi?
9: Abbiamo tirato fuori un argomento complicato. Abbiamo tutte e due una magliettina bianca.
10: Sì,
9: sembra quasi uguale.
10: I gemellini scemi sembriamo.
9: I gemelli idioti.
10: I gemelli Derrick.
9: Tirato fuori un argomento importante,
10: sì.
9: Perché quando in Italia tocchi la cucina, non il locale della casa, ma l'arte culinaria. La gente si infervora.
10: Sì, però per nulla. Perché poi alla fine, se tu muovi una critica, la critica la devi strutturare, no?
11: A parte che nel ragù non ci va nessun mazzetto aromatico, l'alloro, l'acqua, non ci va niente di niente. Solo soffritto carne e pomodoro. Date retta a quello che ha appena chiamato, che sembrava.
9: Guarda che è Wally che ha detto che
10: c'è il mazzetto guarnito.
9: Poi non ha chiamato nessuno, basta con
10: c'è il mazzetto guarnito, cioè i chef stellati usano il mazzetto guarnito per fare le lunghe cotture, ragù alla bolognese e tutto quanto, e l'amico arriva e dice no, solo soffritto di carne.
9: No, non imitare.
10: Scusa, ha detto questo, scusa.
9: Cosa gli fai?
10: Cosa ha detto? Ha detto questa roba qua e invece ci va e come? Poi uno può scegliere di non usarlo.
9: Ve l'ho detto perché è permaloso.
10: Non è che sono permaloso, ma sembra quasi che ho detto una roba che non esiste.
9: Va.

0: One way or another, in un modo o nell'altro, comunque facciamo e mangiamo.
1: La ricetta del ragù bolognese è depositata, quindi non c'è niente da inventare, basta leggere.
0: Comunque, ma lo sarà io, a me non...
2: Comunque,
0: posso dirla, è una cosa sì. Sapete io come lo mangio il ragù?
2: Come?
0: Io compro il ragù
2: fatto
0: in scatola, tipo mangimi dei cani.
2: Sì,
0: Io preparo la pasta e a freddo glielo sbatto sopra.
2: A freddo addirittura, vabbè, ma sei un barbaro proprio, vabbè.
0: Quello è il mio livello, per cui guarda, di questa discussione che state facendo proprio non me ne frega
2: neanche
0: assolutamente.
2: Atti la mangiano.
3: Lasciate stare nel ragù la bolognese, ancora, non ci va, è l'oro, solo soffritto e carne.
2: Va bene.
3: Mi raccomando.
2: Sì, dai.
0: Wally, se non sai le cose.
2: Sì, vabbè, certo.
4: Ciao, sfrecciati, sono Antonia. Allora, precisiamo. Sì. Qua nel Veneto mettono tutti gli odori possibili nel ragù, anche il rosmarino, ma il rosmarino nel ragù, ma non esiste proprio. Allora, io che ho sposato un marito romagnolo, in Romagna non ci va nessuna spezia se non un po' di basilico nel sugo alla carne.
2: Vabbè, a me non risulta, però insomma, poi ognuno
0: ha sposato un marito romagnolo.
2: Sì, è anche vero però che è arrivato il messaggio che forse è il più saggio di tutti, che dice la tipicità del ragù è il fatto che ogni casa ha la sua ricetta. E questo
5: che è vero. Poi non so se lo sapete, comunque l'origano nasce liscio e poi dopo l'origano.
2: Sai che quasi quasi preferivo i messaggi sul ragù.
6: Ma ci ha switchati. Sono Marco. Allora, io questa mattina ho avuto la fortuna di vedere, mentre la ragazza leggeva Le previsioni del tempo, e devo dire che è una ragazza bellissima ed elegantissima, ma soprattutto ha un movimento di mani veramente elegante, veramente signorile. Ecco, allora, a noi ascoltatori piacerebbe se anche voi due, durante le vostre 4 ore di trasmissione, vi comportaste nel medesimo modo. Non sarete belli come lei, ovviamente, ma insomma, sarebbe gradito. Grazie.
0: Ma con i movimenti di mani eleganti?
2: Poi non saremo belli come lei, questo lo dici tu. Il gesto dell'ombrello.
0: Tipo l'ombrello.
2: È lì che ti aspetta.

0: Radio Freccia.
1: 10:47 minuti in questo sabato qualunque, un sabato italiano che risponde al numero 12 del mese di settembre con Double M, Wally. Fino alle 14 per un pezzettino anche con U2, Street of Dreams, è la canzone che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20.
2: Detto questo, siccome Wally è una persona
1: ancora,
2: poco
1: ma ti ho detto di non dirlo, non sono permaloso, mi piace dire le cose come stanno. Vai.
2: Ma siamo, abbiamo cominciato un argomento e dobbiamo portarlo a termine. Abbiamo parlato del ragù, che poi in realtà non volevamo parlare del ragù.
1: Era tutt'altro.
2: Tra l'altro abbiamo dovuto anche posticipare gli esperti, perché l'argomento... Adesso abbiamo trovato la ricetta depositata...
1: Alla Camera di Commercio. Okay. E me l'ha mandata la mia fidanzata, che è una professoressa di cucina in una scuola alberghiera. Fa questo di mestiere all'Università della Strada. Anche lei era in classe con me e anche con te. E non c'è segnato il mazzetto guarnito, ma sono citati gli odori tritati, che hanno fondamentalmente lo stesso fine, no? Sì, lo stesso scopo. Sì.

0: Wally, dai, smetti di fare il professorone a venire qua con i tuoi mazzetti. Mamma mia, oh. Io il ragù l'ho sempre fatto con le scarpe e con i lacci, quelle cose lì che gli danno un po' di sapore, quelle cose lì povere che si trovano per casa, cioè.
1: Bravo,
2: è giusto.
1: Che questo dà tanto sapore, eh? La bandella del cappello dietro è suda, che si suda. Riempie di sale.
2: È ricetta horror questa qua.
1: Perché horror?
2: È bella saporita. Sudore dentro nel...
3: E comunque fin dei conti non c'è ricetta che tenga, perché se io voglio metterci quello che mi pare dentro una ricetta, ce lo metto.
1: Sì. Ci metto quello che gli pare.
2: Ma certo, ma infatti se uno dice a me piace di più così, nessun problema. Però se uno arriva e dice no, magari che non ci va niente, no, non è vero, perché la ricetta depositata è un'altra.
1: Insomma, avete capito, se volete divertirvi dove toccare Wally. Non ditegli... che quello che dice è sbagliato, no, perché tendenzialmente no. Se lo dice è perché lui lo sa.
4: Non toccatemi, due bei ragazzi, ecco. Willy e
2: Willy
4: di Bagel, insomma, scusate, non lo so dire. E facciamoci aglio, olio e peperoncino, che adesso siamo d'estate, fa caldo, e il ragù lasciamolo quest'inverno. Io il rosmarino ce lo metto.
1: In milanese che cos'è un bagel?
2: No.
1: O un bagolot?
2: No,
1: è una pallina di cacca.
2: Ah,
1: mi piace molto questo.
2: Ero più verso il bigul.
5: No. Comunque, Dabo, scusa, ma sentendo le good vibration del weekend, sì, la frase abbiamo iniziato una cosa, dobbiamo portarla a termine, non è che funzioni molto, anche perché ricordiamo che di solito quando si diceva una cosa si finiva col pensare poi che...
1: Hai ragione.
2: Giusto.
1: Però
2: giusto,
1: i buoni propositi di quest'anno sono fare delle cose e portarle a termine. Per cui ci stiamo impegnando anche in tal senso. Basta parlare di ragù.
2: No, basta, certo, basta. Ma anche perché poi arriva un messaggio di gente che dice: no, ma non pensavo che Wally si potesse arrabbiare. Ma mi sono arrabbiato. Si discute. Cioè,
6: credevo che Wally fosse incapace di arrabbiarsi. E invece, cavolo, se si arrabbia. No. Sono passati pochi giorni con Double e è cambiata persona. No. Fantastico.
2: Ma no,
6: mi adoro. Ciao, ragazzi, Marco.
2: Ma non è vero, io sono molto politico.
1: Wally, alla nomea.
2: Del fumantino. Che poi non è assolutamente vero. Questo, guarda, mi dà l'assist per un potenziale argomento di questa seconda ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 in punto, ancora buongiorno, ben trovati nelle Good Vibrations su Radio Freccia insieme a Double M e a Wally fino alle 14.
2: E se dice che sono le 11, non contraddetelo.
1: Che due palle, posso dirlo.
2: Sto scherzando.
1: Che due palle. No, è arrivato un altro messaggio di Maddalena che mi ha fatto ridere, che dice che io sono... Vabbè, vai tu.
2: Non ti si può dire.
3: Sì, sì, sarà una giornata, una puntata incredibile, tant'è vero che non ci credi neanche te.
2: Ma invece è una puntata incredibile, cioè in un'ora abbiamo già parlato di 90.000 cose.
1: Non è vero, abbiamo parlato solo di ragù, dandomi poi dell'assolutista. Questo è il riassunto della prima ora, se vogliamo essere sinceri. Poi dopo arriveranno gli esperti di sociologia e di mille cose, però la prima ora è andata così.
2: Vabbè, meno male che ci sono i Metallica.
1: Esatto.
2: Questo, ecco, potrebbe essere... Nessuno ha citato i Metallica come l'ingrediente segreto per un buon ragù. È come...
1: No, questo è il rumore che fa la tua pancia dopo che mangi il ragù pronto a freddo.
2: No.
1: Sì, sì.
2: A parte che è buonissimo. Primo. E devo riempire. Non è cosa devo fare.
1: Che devi riempire, puoi anche scaldarlo, capito? Cioè, non dico
2: ma
1: tanto.
2: Si scalda nel pentolino. Cioè, la pasta è già calda, il pentolino è caldo, metto tutto insieme. Bisogna essere efficienti.
1: Ottimizzare.
2: Beh.

0: Alle 11:09 minuti torna l'informazione su Radio Freccia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Questa mattina presto alle 7:30 l'aereo ambulanza su cui si trovava l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino. Era partito da Cuba ieri pomeriggio. Rimaniamo in Italia, lutto nel mondo della politica. È morta a 78 anni Emma Bonino, a darne comunicazione il suo partito Più Europa. Nei giorni scorsi la storica leader radicale era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma per una grave insufficienza respiratoria. Poi era stata trasferita in una clinica privata. Andiamo all'estero. Negli Stati Uniti si sono svolte le celebrazioni per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001. In tutto il paese è stato rispettato un minuto di silenzio alle 8:46 di New York, il momento dell'impatto del primo aereo sulla torre nord del World Trade Center. Le vittime dell'attentato terroristico furono 2.977, gli aerei dirottati e precipitati furono 4. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui era stato disposto il blocco dell'area a caldo della fabbrica di Taranto. Cuore del provvedimento chiarisce il diritto alla tutela della salute dei cittadini rispetto a quello all'esercizio dell'attività di impresa. L'avvocato della famiglia Caliendo ha chiesto alla procura di valutare l'ipotesi di trasformare l'accusa da omicidio colposo in volontario per i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Il bimbo deceduto durante l'intervento per un trapianto di cuore, secondo la perizia del GIP, si sarebbe salvato se entro 72 ore fosse stato collegato al Berlin Heart, il cuore artificiale extracorporeo. 44 persone sono rimaste ferite nel diraghiamento di un treno Terra che trasportava 186 passeggeri tra Rouen e Caen in Normandia. Lo ha annunciato il procuratore di Rouen, Sébastien Gallois. Tra i feriti, una donna in gravi condizioni è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB più dell'Italia con outlook stabile, quanto si legge in una nota. L'appuntamento con le notizie si chiude qui, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Quest'area di bassa pressione nelle prossime ore apporta ancora un po' di instabilità con qualche fenomeno residuo sul medio versante adriatico e poi al sud e in Sicilia. Altrove non mancheranno invece ampi spazi soleggiati. Temperature massime sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E 11 e 17, quella che abbiamo appena sentito arriva dalla nostra top 20. Si chiama Never Gonna R.I.P., cioè Rest in Peace. Mm-hmm. E ovviamente sono fondamentalmente riconoscibili.
2: Sì, molto
1: inconfondibili.
2: Sì.
1: Green Day.
2: Sono i Green Day, sì, che riprendono questo standard che arriva dagli anni 50-60, che avevano già usato anche tipo per Stray Art, che era un pezzo di qualche tempo fa. Ma comunque, al netto di questo, noi non è che siamo qua solo a pettinar bambole e far ragù, noi siamo qua anche per farvi dei regali, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. So cry.

0: Evanescence con Call Me When You're Sober su Radio Freccia nel Molo 17 con Double M e Wally, così a spasso anche un po' tra le abitudini, no? È un modo di farsi conoscere magari non convenzionale, perché poi spesso e volentieri noi ci mettiamo addosso un sacco di sovrastrutture che si palesano, tipo con come arrediamo la casa, come ci vestiamo e tutto quanto, ma ci sono dei pezzettini
1: ma
0: di casa.
1: Ma tutti ci infiliamo le dita nel naso.
0: Talvolta anche altrove alcuni hanno questa abitudine.
1: Bisogna essere capaci,
0: oppure è la visita dell'urologo, che comunque dopo una certa età
1: da lì
0: fatta.
1: Uno dei migliori insulti del mondo non è neanche capace di infilarsi un dito.
0: Lì, dove non batte il sole. Tornando a noi, ci sono dei posti in casa che però raccontano e ci raccontano in una maniera veramente senza filtri.
1: Sì, sì, è una riflessione interessante quella che abbiamo trovato su The Muffa, insomma, una pagina social veramente veramente bella. Io ho infatti i complimenti perché ne hanno tante di questo genere. Riflette sul comodino.
0: Esatto.
1: Effettivamente, se ci pensate, il comodino è quel luogo che forse è il più trasparente in assoluto della casa, perché rimane, è molto intimo, innanzitutto è tuo,
0: sì.
1: Cioè, ognuno ha il suo comodino, anche se condividi il letto con qualcuno, il comodino rimane tuo, perché si spera ce ne siano due.
0: Da un lato e dall'altro, okay. È chiaro. Sì.
1: E tendenzialmente hai quello che ti serve e quello che ti rappresenta. Adesso sarebbe carino sapere cosa avete sui vostri comodini, se avete un comodino, perché poi non è detto che l'abbiate.
0: Cioè, in che modo il vostro comodino vi racconta?
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Perché è quello, è vero, cioè è l'unica, forse è anche l'unica parte che tendenzialmente non tendi tanto a sistemare quando hai ospiti, perché meno male dici, cioè è il mio, chi è che va a guardare il mio comodino?
0: Poi chiudo la porta, nessuno entra nel tuo privato.
1: Rimane quella casa.
0: Racconto il mio? Io ho una luce perché mi piace dormire con la luce accesa di notte.
1: Sì.
0: E ho tanti libri. Tanti libri che talvolta la mia fidanzata dice: li metti a posto? Io dico no, perché possono servire qua.
1: 366-663-4466, questo è quello di Willy
0: il coyote.
1: Vi racconto il mio, ma voi raccontateci i vostri. Oasis.

0: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: 11:30 e 33. Scusami, ma la precisione è importante.
3: Un po' più di precisione.
2: Una riflessione quella sull'unico punto di casa, che poi sicuramente non è l'unico, però è vero che sia una vetrina trasparente di quello che siamo, cioè ci rifletta pieno. Stiamo parlando del comodino, no? Quello che tendenzialmente si tende anche a non sistemare quando arrivano ospiti, perché è una zona personale. Poi, come dicevamo, chiudi la camera da letto.
3: E chi si è visto, si è visto. Ma abbiamo chiesto di descrivere un po' il vostro, no?
2: Sì.
3: O meglio, di raccontarvi attraverso il vostro comodino.
2: Sì. Ne arriva uno, veloce, lo leggiamo. C'è il mondo, dice qualcuno, una pila di libri che sale in verticale. Creme, smalti, portapenne, fazzolettini. Ogni tanto smaltisco un po', ma bastano due giorni che qualcosa di nuovo torna lì.

0: si chiamerebbero in italiano i Buona Carlotta, che insomma non vuol dire niente, credo anche in inglese non abbia nessun significato Good Charlotte, ma è il nome di una band che comunque ha segnato l'inizio degli anni 2000, anche con questa I Just Wanna Live.
1: Io conoscevo una Carlotta Brava.
0: Carlotta Brava? Nome, cognome?
1: No, una Carlotta che era brava.
0: Ah, una brava ragazza.
1: Una brava persona,
0: ah,
1: sì.
0: Allora forse magari anche loro avevano...
1: La chiamavo Charlotte.
0: Charlotte. Sì. Allora anche loro avevano un'amica e magari il nome arriva da lì. Ma chi può dirlo? Direbbe il saggio.
1: Sì, allora un po' di messaggi che sono arrivati al 366-663-4466 riguardo il comodino. C'è chi dice una cassetta verde, una cassetta di legno immagino, dove tengo un quarzo rosa a forma di cuore.
0: Sì.
1: Poi un gufo, spero impagliato.
0: Non vero, ecco, sì,
1: o
0: sì.
1: Magari io. Due rune di legno trovate in spiaggia, sotto una stanza vera. Cosa vuol dire due rune di legno?
0: Non lo so, probabilmente saranno due... A me, se dici runa, viene in mente subito la runa tuna di Medieval, credo fosse.
1: Beh sì, le rune sono
0: quel gioco lì.
1: Però le rune non sono incise, cioè non è un simbolo che tu incidi.
0: Credo
1: scrivi,
0: di sì, credo sì, ma
1: qualcosa.
0: Sembra un comodino molto spirituale, no? Anche il discorso del quarzo, sai che determinate pietre hanno delle valenze spirituali.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì.
0: Quindi credo che sia quella direzione lì.
1: Io ho un comodino, non lo uso.
0: Ah, non lo uso?
1: No, è il mio comodino al pavimento.

0: A pagina vabbè, d'altronde,
1: non scaldo il ragù, cioè, che faccio? Io ho un comodino pieno di cose che non so cosa siano, un libro. L'unica cosa che so per certo esserci è una peretta di una benzodiazepina per il mio cane che soffre di epilessia.
0: Ok.
1: E la tengo sul comodino perché di notte capita che ha le crisi epilettiche, almeno ce l'ho già portata di mano per insomma per alleviare questa roba qua. Poi per il resto non mi ricordo. Pavimento.
0: Sai che non sapevo non avessi un comodino.
1: Sai, no, c'è ma non lo uso. Non lo uso. Perché è distante. Perché ho cambiato la disposizione della camera rispetto a come era prima. Era appeso al muro.
0: Ok.
1: E lì è rimasto, cioè non me ne frega.
0: Ok.
1: Vabbè, ma questo è...
0: Era sospeso, quindi... È sospeso il comodino.
1: È sospeso, sì.
0: Un comodino però che questo sospeso potrebbe raccontare tanto,
1: Ah, certo, è vero. Praticità, perché ci passi sotto, pulisci in fretta, non hai in mezzo alle balle.
0: Sì.
1: Semplice ordinato, dice Lorenzo, solo una lampada. Quello della mia compagna è un casino, sopra, dentro, sotto, cellulare, smartwatch, fogli, pastiglie, sveglia. Un casino, come lei. Vabbè, vedi che lo racconta.
0: Certo, è così.
1: 366-663-4466, i vostri comodini insieme anche agli Aromedia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:47 erano i Weezer.
2: The Weezer.
1: Con CEO dalla nostra Top 20 ne ascolteremo naturalmente tante

0: altre da qui fino alle 14, non solo queste, sapete che c'è. C'è tanta musica, ci sono anche tante chiacchiere al 366-663-4466. Sono arrivati un po' di messaggi legati al discorso del comodino come vetrina del nostro essere.
1: Sì.
2: Faccio parte del club anch'io, di quelli che non hanno il comodino. Vabbè, vivo in un trullo, quindi l'arredamento non è sempre convenzionale. Tra l'altro ho finestra sopra, proprio sopra la testa, ma non posso appoggiare niente perché se apri cade tutto. A fianco termosifone. Ho risolto con letto contenitore, quindi il cassetto sotto di me contiene le mie cose. Comodissimo perché sparisce tutto.
0: Però non le hai a portata di mano.
1: Sì, però è pragmatico, capito?
0: Sì, no, pragmatico, senz'altro.
1: È lì, c'ha tutto, bravo.

0: The Depeche Mode con It's No Good su Radio Freccia nelle Good Vibrations. Si parla di comodino come modalità d'espressione della propria personalità, sì. No? Come modo per palesare chi siamo.
1: C'è chi scrive: il mio comodino è come me, ordinato fuori ma dentro un casino.
0: Un casino.
1: Forse anche la scelta di avere un comodino con un cassetto dice qualcosa, no? Perché sai, perché il cassetto è un po' il piano B. O piano B, ma anche non voglio far vedere, cioè le mie cose le voglio tenere più al sicuro di quanto già non siano più comodine.
0: Cioè ti faccio vedere qualcosina, ma non tutto.
1: Esatto. Esatto.
0: Un po' questo.
2: Io fisso sul mio comodino, ho 2 o 3 settimane mistiche, quelle non finite, quelle che mi serve concentrazione per risolvere. Ah, e okay. Mi piace tantissimo. E poi ho il dovere, il cellulare con le 1000 sveglie, come tutti, per me e per i miei figli, e per sapere se fanno tardi, quando rientrano, la mia mania di controllo e di sapere

0: dove sono di notte loro. Ciao Giusy da Bergamo.
1: Secondo me Giusy soffre anche un po' di insonnia.
2: C'è da dire che comunque è bello, perché il primo passo per risolvere i propri problemi è saperli riconoscere, ma qua c'è proprio del menefreghismo totale. A Giusy va bene così, lei vuole essere in maniera del controllo e non gliene frega assolutamente niente. È Deborah che nel comodino ci metterebbe il ragù bolognese.
1: Va bene, con o senza mazzetto?
3: Buongiorno.
2: No, ho sbagliato, il sabato... scusate, no, dobbiamo presto ascoltarlo dopo. Qua.
3: Prego. Sul mio comodino c'è una sveglia rigorosamente analogica, un abat-jour costituito da una lampadina di fronte alla quale c'è un cerchio in raffia costituito da due colori come lo yin e lo yang che si intersecano. E un integratore che devo prendere la mattina a digiuno. Non ci sono libri, perché se leggessi da sdraiata la sera non arriverei alla terza riga, quindi i libri li leggo da seduta di giorno.
2: Ci teneva però al cerchio di raffia.
1: Sì,
2: è un oggetto importante, evidentemente.
1: Comunque un mondo è quello dei comodini, perché vedi, poi ne vengono fuori davvero di tutti
2: meno
1: i colori.
2: Meno male che nessuno ha detto ci tengo la carta igienica o i fazzolettini.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno. Il sabato non è bello se non c'è l'indovinello. La la la. Pertanto l'indovinello è questo oggi. In un ecosistema trasforma i predatori in preda. In prede, vabbè, plurale. Che sarà? Chi lo sa? Io lo so e voi no.
2: Predatori in preda. C'è da riflettere, vabbè, qualora qualcuno ci arrivasse, 366 663 4466 a vostra disposizione.
3: I tori? Predatori. Preda.
2: Ah, io l'avevo fatta più.
4: Con libri, immagino.
3: No. Scusate.
4: Buongiorno, sfrecciati.
3: No, nemmeno. C'era qualcuno che aveva mandato una risposta, ma non era. Non importa. Secondo me è tori.
2: Sì, interessante anche spiritualmente, perché i tori trasformano potenzialmente gli uomini in una preda, gli uomini che sono predatori, no? Perché se il toro incorna l'uomo, l'uomo diventa preda. Potrebbe anche essere questo, no? Non darmi troppe risposte insieme.
3: No, perché... se lo dici tu.
5: Sì, scusate, ma qualcuno ha capito che cosa ha detto Wally? No. Perché secondo me non si è capito neanche da solo.
2: Ma io sono un poeta ermetico. Ah. Mica mi devi capire.
3: Ma in quanto ermetico? Se ti chiudi
2: è meglio.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Alessandro Di Battista è arrivato in ambulanza al Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è rientrato questa mattina da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A La Habana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. Andiamo all'estero. Vladimir Zelensky è pronto a incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami a dicembre, se il leader russo sarà presente, ma da Mosca fanno sapere che la partecipazione di Putin non è stata ancora discussa. Il consigliere Ushakov spiega che il Cremlino sta lavorando ai documenti del vertice, che l'eventuale viaggio del presidente russo non è al momento all'ordine del giorno. Giorgia Meloni ribadisce di non voler cambiare linea sull'Ucraina per ragioni politiche o elettorali. In un'intervista al Foglio la premier esclude alleanze con chi vota contro il sostegno alla difesa di Kiev e si definisce una persona seria non disposta a cambiare idea per il consenso. Chi cerca un premier che lo faccia deve rivolgersi altrove, afferma. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno nel nord del paese. Il convoglio con 180 passeggeri ha urtato a 140 km orari un oggetto metallico sui binari, 44 i feriti, una donna è grave. Gli investigatori hanno trovato un lungo tratto di binario sezionato e posizionato tra le rotaie. Gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, aprendo di fatto un secondo fronte nel conflitto con l'Iran e aumentando la pressione sui mercati energetici, con il petrolio ancora sopra i $100. Intanto slitta a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto la prossima settimana a Roma. Gli ambasciatori dei due paesi si vedranno dunque a Washington. Si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12.30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma le esequie di Stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. La cronaca: incidente mortale nella notte a Fossano nel Cuneese, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava uscita di strada in via Villa Falletto. La moglie incinta è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. L'allarme è scattato.

0: poco dopo mezzanotte. Per il momento è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Quest'area di bassa pressione nelle prossime ore apporta ancora un po' di instabilità, con qualche fenomeno residuo sul medio versante adriatico e poi al sud e in Sicilia. Altrove non mancheranno invece ampi spazi soleggiati. Temperature massime sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 minuti passati dopo mezzogiorno, le Warning. Si chiamava Bite My Tongue. Mordo la lingua, dalla nostra top 20, lista di canzoni che per chi magari ci conosce da poco ci ha trovato da qualche giorno, da qualche settimana. Sapete che la potete, sappiate che la potete trovare anche su radiofreccia.it, c'è l'elenco completo. Insomma, da lì avete modo di capire quelle che sono le nostre 20 preferite che più passiamo in questo periodo, sempre in rotazione, eh? Ogni venerdì sì, escono due, ne escono due, ne entrano due. Entrano e escono.
2: Gente che entra, gente che esce.
1: Canzoni che entrano, canzoni che escono. Sono gli Alapasta Project, si chiama Eye in the Sky.

0: Non so voi, ma io ho sempre ritenuto che gli Alan Parsons Project siano stati sopravvalutati. Prendiamo l'album Eye in the Sky, per esempio, partenza pazzesca con brano strumentale Sirius e poi il resto dell'album è encefalogramma piatto. Saluti Samuele. Sai, Samu, siamo nell'ambito dei gusti, cioè ci può stare quello che, cioè, o meglio, ci può stare il gusto. Io per esempio la penso in modo completamente diverso e credo che invece il problema degli Alan Parsons Project sia il problema per esempio anche dei Toto, cioè quelle entità musicali che sono talmente grosse, talmente precise che rischiano in qualcuno di non suscitare emozioni. Ripeto, rischiano, poi non è detto che sia così. È un pensiero un po' contorto, adesso già so che arriverà il messaggio, ma Wally si è capito almeno cosa ha detto, ma credo che sia un po' quella roba lì. Troppa precisione, troppo perfetti e sulla lunga distanza qualcuno può non apprezzare. Questo
1: tipo sottoscritto.
0: Tipo tu.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Non
0: Non ti fa né caldo né freddo.
1: No.
0: Ci può stare, ci
1: no.
0: può stare.
1: Né una band né l'altra.
0: Né i Toto.
1: Anche se, non so, trovo che poi siano diversi. Però sì, l'effetto può essere lo stesso. No, d'altronde è musica.
0: Siamo nell'ambito dei gusti, quindi è tutto relativo.
1: È musica,
0: tutto relativo.
1: Per cui è soggettiva. Forse, sai cosa? Secondo me gli Alan Parsons Project, il perché di questo risultato, ma anche di Toto. Perché non mettevano il mazzetto
0: guarnito
1: del ragù.
0: Certo, o gli odori tritati,
1: non è quello il problema,
0: può essere quello
1: perché si riverbera, cioè quello che siamo, ciò che mangiamo, no? E quindi anche la nostra musica, se siamo musicisti, è frutto. Dai,
0: sei proprio un birbantello, guarda. Non abbiamo messaggi perché abbiamo chiuso l'argomento, quello.
1: Basta,
0: di...
1: sì. Qualche argomento
0: dei comodini.
1: Sì, dai, sì.
0: Vabbè.
1: No, curiosità sul comodino, che nasce non come comodino, ma per nascondere il vaso da notte.
0: Dove si espletavano le

0: varie funzioni vitali, sì, giustamente per quello che tu non ce l'hai.
1: Per quello che non
0: tu hai un bagno diretto nel materasso.
1: Dai, che è mezzogiorno e 20. Già ieri ci siamo messi a parlare di sta roba mentre la gente mangiava.
0: È colpa di Cutri, che ieri il nostro regista, sì, che ieri si è così ha fatto delle evoluzioni sulla peristalsi.
1: Che evoluzioni,
0: diciamo,
1: eh? Sì.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Freccia. Walk time.
9: 12:30. 32. Anche. Si arrabbia.
5: No, non mi arrabbio, è la precisione però. No?
10: Bello l'argomento dei comodini. Interessante. Sti cazzi, l'indovinello.
9: Vabbè, anche l'indovinello non sono arrivato. C'è qualcuno che ha detto la catena alimentare, però non.
11: Peccato, oggi non ha indovinato tu, non ha indovinato nessuno l'indovinello. Perché poi c'era un ricco premio consistente nel.
9: Certo.
5: I ricchi premi e me coglione sono.

E poi quando si parla di punk si parla quasi sempre di Sex Pistols, no? Che sono quelli che sembrano aver aperto la via. La realtà è vero, i Sex Pistols sono stati fondamentali, ma poi quelli che hanno messo il sangue dell'attenzione al sociale, al politico, a tutto quanto nelle vene del movimento punk sono stati questi signori, i Clash, che hanno insegnato un sacco di roba con la loro musica. Per esempio

0: esempio quanto sia importante la contaminazione di idee, no? Non solo dal punto di vista artistico, perché loro nella loro attitudine punk hanno inserito il reggae, dei richiami all'hip hop, il funk, come ad esempio succede in questa The Magnificent Seven.
1: Un sacco di roba.
0: Un sacco di roba che, se vuoi, ripeto, è anche metafora di contaminare, mantenendo i propri caratteri culturali, può portare a cose belle.
1: Non so se avete capito Wally. No, sto scherzando. Era chiara, dai, per una volta era chiara.
0: Per una volta in un mese, magari sono stato chiaro, dai.
1: Che senso, eh? In un mese?
0: È mica un mese che stiamo facendo questa tiritera io e te.
1: Ma va, due settimane.
0: Tre settimane.
2: Ehi, mandate il regalo all'ascoltatore che ha detto catena alimentare. Bravissimo, un applauso. Clap, clap, clap, clap.
1: Ah, era catena alimentare.
0: Niente, quindi hai sbagliato. I tori, sai dove devono andare adesso?
1: Non mi è piaciuto questo indovinello. Non l'ho gradito particolarmente.
0: Però posso dirti, non è che puoi decidere tu se è bello o brutto. C'è un'autrice.
1: La trasmissione è mia.
0: Sì, ma c'è un'autrice, allora licenzia l'autrice.
1: La trasmissione è mia, faccio quello che voglio.
0: Perché se no sei un po', come dire, assolutista anche tu, come me, sul mazzetto guarnito.
1: Poi... Ma non posso licenziarla Antonella, perché...
0: Non ci sono carte che attestino che lei sia assunta.
1: No.
0: Benissimo.
1: Quindi,
0: occhio alla guardia di finanza.
1: Qua facciamo sempre tutto un po' così, in amicizia.
0: Black Friday.
1: Vince l'amicizia. Sempre su tutto.
0: Bah, sì, poi su un punti di vista. Fra pochissimo i Rolling Stones dalla top 20 con Jealous Lover.
1: Sì, giusto? Jealous.
0: Jealous Lover.
1: Jealous Lover. Sì.
0: Jealous Lover.
1: Prima un po' di XX o XX, se volete fare i fighi o le fighe con Indy.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:46 minuti, buon sabato, buon 12 di settembre. Wally Vostro e Double M fino alle 14 in quel posticino lì che si chiama Good Vibrations.
2: Pensavo per un altro. Lo stesso dove ci si infila.
1: Ci si infila l'urologo. No, si infilano i Rolling Stones nella nostra testa grazie all'appartenenza alla Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate, tra cui Jealous Lover.
2: Grazie intanto a tutti gli esperti che sono stati ospiti alla nostra trasmissione di oggi, e soprattutto per questa lente di ingrandimento sui prodotti di origine controllata che abbiamo affrontato in maniera approfondita, con occhio di riguardo per il ragù che è patrimonio nazionale.
1: Il mazzetto.
2: Ci sono gli aerosmiti sottofondo.

0: Falling in Love, cadendo in amore degli Aerosmith. Fuori onda stavamo cantando, non so per quale motivo, Minuetto di Mario Martini.
1: Forse perché la radice d'esistenza è un po' quella, no? Cioè gli Aerosmith dicevano falling in love is so hard on the knees, cioè fa male alle ginocchia, perché giocano sul fatto che innamorarsi in inglese si dica falling in love, quindi cadere in amore, e diciamo che Minuetto comunque parla di dolori d'amore, no? In qualche modo.
0: Siamo sicuri che il dolore alle ginocchia sia legato a quello?
1: A volte sì, sono i reumatismi d'amore.
0: No, non perché si dice di solito.
1: Ah no, tu dici più la cosa da Vabbè. Birbantello.
0: Del mantello.
1: Da birbantello, che mantello. Ah. Da birbantello, si può anche essere quello, conoscendo la vita dissoluta dei componenti degli Aerosmith, però secondo me era più uno scherzo sul se cadi in amore rischi di farti male alle ginocchia.
0: Alle ginocchia, sì. Che sappiamo sono quelle a cui teoricamente dovremmo badare un po' di più, perché sì, sono quelle che prima ci abbandonano. In generale,
1: sì.
0: Porta a quello che facciamo nella vita, i vari sport, le ginocchia sono sempre quelle che se ne vanno prima. E salutiamo.
1: Salutiamo gli esperti di ginocchia, che sono passati anche loro, te ne sei accorto?
0: No, non li ho
1: visti. Passati degli esperti di ginocchia in ginocchiologia, che è una branca molto importante della medicina ortopedica, e hanno detto esattamente quello che hai riportato tu, per cui ti sei mostrato, nonostante tu non abbia ascoltato, comunque attento a quello che hanno detto. Bravo.
0: Salutiamo anche le branchie dell'ortopedia e quelle dei pesci.
1: Esatto.
0: E basta, concludiamo l'ora con una bella pacca sulla spalla, perché insomma abbiamo affrontato in maniera maestosa dei temi anche complicati e difficili, per cui grazie soprattutto per voi che avete partecipato in maniera attiva al nostro 366 663 4466. Ultima ora che si affaccia,
1: sì,
0: alla quale vorremmo dire testa dentro che qua fuori è un brutto mondo, ma non possiamo farlo.
1: Esatto, dobbiamo comunque tenere alto lo spirito, non quello alcolico, lo spirito proprio spirituale, diciamo.
0: Brandon Flowers, ultima top 20 di quest'ora, ma prima, già in sottofondo, un po' di bo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, buon pomeriggio, grazie ancora per insomma, aver scelto questa trasmissione come copertina, come conforto, come sottofondo, come qualsiasi cosa, anche come stimolo.
2: E come stimolo per fare qualsivoglia attività, che poi alla fine sono tutte importanti, stimoli anche intellettuali, perché poi alla fine quando da qua passano tutti gli esperti che noi ospitiamo lungo tutte le 4 ore per 3 giorni a settimana, è chiaro che gli stimoli, gli input esterni siano tanti, no?
1: Beh, anche perché quando uno è esperto,
2: esperto.
1: Cioè, non gli puoi dire niente, no?
2: Esatto, lui arriva, ti dice la cosa e quella è una sorta di dogma.
1: Mica come no? Wall-E che ti dice che devi usare.
2: Non lo dice Wall-E, lo dice la Camera di Commercio dove è depositata la ricetta.
1: Che salutiamo, sia la Camera di Commercio e il deposito. Ci sono i Limp Bizkit in sottofondo.
2: Quale
1: cominciamo
2: deposito,
1: l'ultima ora così, quello del ragù si chiama My Way.

0: Alle 13:05 minuti torna all'appuntamento con le notizie su Radio Freccia. Gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, aprendo di fatto un secondo fronte nel conflitto con l'Iran e aumentando la pressione sui mercati energetici, con il petrolio ancora sopra i $100. Intanto slitta a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto la prossima settimana a Roma. Gli ambasciatori dei due paesi però si vedranno comunque a Washington. Torniamo in Italia, si svolgeranno martedì 15 settembre alle 12:30 nella Protomoteca del Campidoglio a Roma le esequie di Stato di Emma Bonino, morta a 78 anni. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'inchiesta sull'attentato a Siegfriedo Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù aveva chiesto nei giorni scorsi di essere sentita. Potrebbe parlare del rapporto tra Lavitola e Ranucci e degli affari dell'ex compagno. Aggredita in aula dall'ex compagno dopo la sentenza a Udine, il militare dell'esercito Agostino Di Novo, 40 anni, condannato a 6 mesi per lesioni, avrebbe colpito la 35enne con un oggetto appuntito. La donna è stata ferita al collo e a una gamba. Fermato da un carabiniere e un poliziotto, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Incidente mortale nella notte a Fossano, nel Cunese, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava è uscita di strada in via Villa Falletto. La moglie incinta è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. In chiusura la pagina sportiva, Marco Bezzecchi conquista la pole a Misano con il nuovo record della pista in 1:29.982. Il pilota Aprilia precede Marc Marquez e Fermín Aldeguer, quarto di Gian Antonio davanti a Martin e Marini. Calcio, oggi si giocheranno altri 3 anticipi, cioè Genoa Frosinone alle 15, Lazio Milan alle 18 e Atalanta Cagliari alle 20:45. Ieri intanto prima vittoria della Fiorentina targata Vanoli per 4-2 contro il Venezia. L'appuntamento con le notizie si chiude qui, linea ora al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Quest'area di bassa pressione nelle prossime ore apporta ancora un po' di instabilità, con qualche fenomeno residuo sul medio versante adriatico e poi al sud e in Sicilia. Altrove non mancheranno invece ampi spazi soleggiati. Temperature massime sul nostro territorio non oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 13 e 15 minuti, perché comunque ogni tanto darà anche l'orario col numero, quello lì che degna comunque uno spicchio del tempo,
2: sì.
1: Fa bene alla salute.
2: Sì.
1: Questo lo dicono gli esperti che spesso passano di qui, perché va bene 16, va bene 14, però il 15 proprio ti dà l'idea del primo spicchio dell'ultima ora che andate in archivio. Capito?
3: Mi era arrivato un consiglio quando facevo un lavoro vero d'ufficio in cui mi annoiavo veramente tanto. Spesso volentieri mi passava, cioè davvero arrivava un momento in cui non vedevo l'ora di finire e stavo lì a dire ok, 2 ore e ho finito. Ma non passavano mai queste 2 ore. Se tu invece ti dici tra 4 quarti d'ora ho finito, è ben diverso.
1: È vero.
3: E passano molto più velocemente.
1: È vero.

0: L'unico problema è che 4 quarti d'ora sono un'ora, non 2.
1: Era per dire che anziché contare un'ora, contate 4 quarti d'ora, e in 2 ce ne siano 8, è chiaro. Era per dire, anziché contare le ore che passano, se tu anziché contare l'ora conti 4 quarti d'ora, passa per lì.
2: Poi il concetto di, a me capita quando corro, se mi pongo l'obiettivo di correre 5-10 km, se dopo il primo chilometro penso che me ne manchino ancora 9, diventa mentalmente difficile. Se invece io fraziono, in botte da un chilometro, dico ok, arriviamo a 2, poi arriviamo a 3, poi arriviamo a 4, non cambia nulla, perché poi sempre 10 km sono, però mentalmente diciamo che ti dai degli step intermedi che potenzialmente potrebbero rendere un po' meno pesante quello che stai facendo. Quello è il concetto.
1: È perché fai una cosa alla volta. Esatto. Cioè, fondamentalmente. Cioè, dividi sembra più facile. Cosa che per noi uomini è molto utile.
2: Eh sì, avendo quel neurone lì.
1: Più di una non riusciamo a farne, per cui no. se dividiamo tutto quello che dobbiamo fare è molto molto meglio. Come facciamo invece a gestire così tante cose, ad avere così tanti argomenti, così tanti ospiti, così tanti esperti, così tanti regali, insomma un sacco di iniziative alla nostra trasmissione? Quello non si sa, forse perché andiamo...
2: Quello è anche un po' dono, no? Voglio dire, sono le benedizioni che ognuno ha. Per esempio Jimi Hendrix, che ha imparato a suonare la chitarra da solo, sì. Già così, cioè, poi ha scritto la storia.
1: Anch'io ho imparato da solo.
2: Sì, però non hai fatto proprio la carriera di Jimi Hendrix, no? È anche qualche anno in più, perché lui è morto a 27 anni. Ho capito, e comunque lo ascoltiamo ancora. Vabbè, vedremo, questo lo dici tu, e vedremo poi quello che succederà sul tuo pentagramma.
1: Sì.
2: Capito? Sul suo pentagramma, sì. A proposito di dono, succedeva che lui non sapeva quali note stesse suonando effettivamente, ma parlava di colori.
1: Sì.
2: Quindi questa è una cosa che mi è rimasta sempre impresso. Lui nella sala di registrazione diceva: no, questo suono lo vorrei un po' più scuro, un po' più chiaro, un po' più blu, un po' più bianco. E mi riporta alla mente racconti di amiche e amici che si occupano di doppiaggio, quei turni di doppiaggio in cui il direttore ti guarda e ti dice: ma questa frase qui fammela un po' più blu, eh?
1: Ma non è ispirato a Jimi Hendrix.
2: Non è ispirato a Jimi Hendrix, no. Perché poi ti dicono anche un sacco di parolacce quando sbagli.
1: Perché non l'hai fatta blu?
2: Perché non l'hai fatta blu?
1: Però non so cosa vuoi. Faccio blu, cosa vuoi da me?
2: Non lo so.
1: Cosa vuoi che ti faccia?
2: Però la prima volta in cui ho fatto un servizio fotografico per la radio,
1: sì.
2: Mi ricordo che ero sul set e il fotografo mi guardò e mi disse: questa qui fammela un po' più HM. Capito? Io guardai dicendo: ma che cazzo dice?
1: Ma il negozio?
2: Sì, sì. Però non ho mai capito effettivamente che cosa intendesse, capito?
1: Il mondo dell'arte è sempre meraviglioso.
2: È così.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: Mike che chiede per un amico. Con la voce.
3: Cosa?
8: No, dico i botti. Questa è l'ordinanza. Oggi li sparate?
3: Sì.
8: Sì?
3: Sì.
8: Ma non si può.
3: Come no?
8: Mike chiede per un amico, ma la canzone di Achille Lauro e Joliet la passate?
3: No.
8: No, per adesso no, però
3: possiamo... Non si può mai sapere. Non credo, non credo.
8: Scrivetemi, se avete richieste, 366-663-4466.
3: Però in settimana, da lunedì al giovedì. Potete scrivere.
8: Sì. D'ora in poi, a partire dalle 11, partono le richieste di qualsiasi tipo.
3: Esatto.
8: Voi mandate, dovete solo mandare, perché legge la macchina. Quindi al 366-663-466, titolo, spazio, trattino, spazio, artista.
3: Esatto.
8: E in automatico poi la macchina sceglie uno tra i tanti messaggi che arrivano. Qualsiasi tipo, italiane, non. Okay.

0: Pare che il primo batterista di Nirvana, quello prima di Dave Grohl, fece conoscere a Kurt Cobain questa canzone di David Bowie, The Man Who Sold the World. Kurt Cobain se ne innamorò e ne fece una versione che poi è esplosa letteralmente in questo unplugged leggendario di cui poi parliamo spesso. È un tema ricorrente nelle Good Vibrations, l'unplugged di MTV, però soprattutto l'unplugged che arriva da Seattle.
1: Sì.
0: Che quella roba lì. Sì. Nirvana.
1: Kurt Cobain, che è stato soprannominato negli anni Cargo Bane.
0: Bane.
1: Rientrava in tutte quelle cose che pensavi da piccolo si pronunciassero in determinati, si scrivessero in un certo modo. C'era una delle cose che mi ha colpito di più, era stata Cargo Bane. Un'ascoltatrice, se non ricordo
0: male. Forse eravamo in onda insieme, sì. Ti ricordi? Sì, abbiamo fatto quella stupidata lì.
1: Queste sono lezioni di trolling, dice qualcuno, di un certo livello, proprio ritardato, per mano di terzi non ricollegabili a te, se la guerra ibrida peggiora verrai arruolato certamente per azioni di disturbo online, va bene. Riferito non ho capito cosa, però vi ricordiamo di nuovo che
0: si apre
1: questo nuovo momento in settimana nelle Good Vibrations. Purtroppo noi nel weekend non possiamo per ragioni tecniche, però a partire da lunedì al giovedì alle 11, ripetiamo, basta scrivere al 366-663-4466, canzone, spazio, trattino, spazio, artista o viceversa, tanto legge entrambi, e uno di quei messaggi che arrivano sarà
0: in automatico,
1: per credo alle 11:30 poi ascoltare.
0: Viene selezionato
1: la nuova canzone, basta.
0: Benissimo, ci sono altri messaggi, ne ho selezionato uno, però sì, questo qua che mi sembra interessante.
2: Trattino, il volo, trattino, qualsiasi canzone, non ne conosco i titoli, ma qualsiasi canzone mi farebbe molto, molto...
1: Mandare un audio, devi mandare un
0: messaggio scritto, perché sennò la macchina non riconosce, cioè non riconosce l'audio, ma riconosce
1: messaggio di testo,
0: le lettere, ragazzi, certo.
1: Artista è semplice, artista e titolo, o titolo artista. Parlavi di Seattle?
0: Sì. Arrivano i miei preferiti, i miei favoriti. Il mio cuore appartiene a loro, oltre che a voi, alla Barbara D'Urso. Pearl Jam.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:47, siamo a uno degli ultimi Rock Time per quanto riguarda questa traversata di 4 ore di sabato 12 di settembre, una traversata che comunemente è conosciuta come Good Vibrations, sì. E che è capitanata, cioè su sto vascello anche un po' malandato ci sono Double M e Wally.
2: Ecco, è un tender un po' sgonfio che ha stento galleggia.
1: Ogni tanto noi con la manina tentiamo di...
2: quei materassini dimenticati nel bagagliaio per quei 9-10 mesi l'anno. E poi tutti accartocciati, quando arriviamo e dici: ah, cioè, guarda cosa avevo qua. Lo gonfi a polmoni, ma fumi da 30 anni.
1: Quindi
2: per
1: è un
2: lui fa schifo. Per cui fa schifo. Eccoci, noi siamo i capitani di quella roba lì.
1: Presenti.

0: lo sappiamo, lui lo sapeva meglio di tanti altri, c'è chi purtroppo poi lo scopre sulla propria pelle. Risvolto positivo magari di certe storie che poi sembrano essere negative, magari rinasci, no? Quando ne comprendi il vero valore, cioè il fatto che il tempo che abbiamo a disposizione non è poi infinito, così come quello che abbiamo a disposizione noi qua.
1: Esatto, visto considerato che tra un minuto e 36 secondi ce ne andremo per poi ritrovarci domani sempre a partire dalle 10. Sì, quel concetto che hai tirato fuori fa sempre riflettere, no? Sono quelle cose che dai per scontate nella vita ma poi scontate non sono. Il fatto che il tempo non aspetti nessuno è proprio, cacchio, cioè non c'è altro da aggiungere.
0: Potete riflettere su questo o anche sul fatto che tra circa una ventina di minuti io avrò messo a bollire dell'acqua con un po' di sale.
1: Sì.
0: Infilato 250 grammi di gnocchi di patate.
1: Sì.
0: Nel pentolino. E lì accanto al pentolino ci sarà una lattina di ragù.
1: Non me lo dire.
0: Una lattina
1: non
0: di ragù.
1: Dire.
0: Di un. Una sottomarca. Pronta a essere versata così com'è. Poi
1: la prossima volta che faccio
0: scolati,
1: che faccio il ragù a casa te ne porto una confezione
0: dentro al pentolino,
1: perché così non si può andare avanti.
0: Perché?
1: No dai, per carità
0: intanto va tutto bene.
1: Vabbè, perché la prossima volta comunque ti porto il mio.
0: Ci sentiamo domani, grazie per aver scelto Radio Freccia, per aver fatto in modo che questa trasmissione sia stata la colonna sonora della vostra mattina. Ricordate, poi ve lo ricorderemo, dal lunedì al giovedì dalle 11 in poi i messaggi per la nostra nuova macchina dedica brani, quindi artista e titolo, null'altro, non scrivete chi siete, non da solo artista e titolo, così proviamo che questa nuova funzione di Radio Freccia. Cos'altro aggiungere? A domani.
1: Niente, ci sentiamo domani, tra pochissimo arriva Ambra che vi porta con sé fino alle 17, noi invece dalle 10 di domani saremo qui a bordo di questo materasso sgonfio.
0: Ciao, grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17 con questa voce incredibilmente pimpante e allegra. C'è Ambra Marie con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto di mente il venerdì, usciamoci insieme la domenica e non lo so, prendetevi questo slancio di felicità che sinceramente non mi so spiegare. Ma comunque c'è 366-673-4466 se anche voi avete voglia di partecipare a questa gioia immotivata, non lo so, magari raccontandomi che state facendo in questo sabato pomeriggio. È sabato, sì, è il 12 settembre, sì, lo passiamo insieme anche questo sabato, sì.

The Seed, The Roots, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme, la prima di tre ore che cerco sempre in qualche modo di riempire con argomenti legati a quell'argomento che ci piace tanto, ovvero la musica. Infatti ci sarà un On This Day alle 14:50, poi arriva il nostro esperto, il nostro professorone di stirpe, come ci piace chiamarlo, Gianni Royatti, alle 15:50, e poi come sempre c'è uno spazio aperto, Band on the Run, dedicato alle band all'ascolto o anche ai progetti solisti. In realtà, se avete dei concerti nei prossimi giorni, mandatemi i dettagli del vostro live, così almeno facciamo girare un po' la voce.

0: Radio Freccia.
1: Le 14 e 12 con Ambra Marie, siamo appena partiti con Electric Ladyland, appena partiti e già ho cose importanti da dirvi, lo so, sembra una cosa assurda, invece accade, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, quindi che cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest, quel banner che spesso vi fa vincere cose. L'importante è svegliarsi la mattina e dire cosa faccio adesso dopo aver bevuto il caffè. Bah, provo a pigiare sul banner Special in Contest che sia mai che vinca qualcosa, in questo caso appunto i biglietti degli Evanescence che arrivano proprio in questo momento con Everybody's Fool.

Everybody's Full, Evanescence su Radio Freccia. E a proposito di full, non so voi, ma io mi sono svegliata questa mattina con un messaggio della mia migliore amica che mi chiedeva di scaricare un'app di messaggistica con piccioni viaggiatori. So che sembra una follia, ma in realtà poi mi sono anche documentata e ha un socchè di poetico. Questa app si chiama Roost, è un'app di messaggistica anti-istantanea, ovvero voi affidate il vostro messaggio a un volatile digitale, lui parte per consegnarlo, più è lontano il destinatario più dura il viaggio, e voi potete seguirlo su mappamondo come un moderno allevatore di piccioni. Ecco, questo è come mi sono svegliata io, non so voi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
9: Donghia Stefano.
13: Presente.
9: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ho messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle armi.

0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.35 sul 9.
1: Radio Freccia.
2: Le 14.24 con Ambra Marie. Vi stavo parlando del fatto che mi sono svegliata questa mattina con un messaggio della mia migliore amica che mi chiedeva di scaricare quest'app con dei piccioni viaggiatori. Ci ho messo un attimo a capire di cosa si trattasse e ho capito che appunto è quest'app dove tu mandi dei messaggi che vengono recapitati col tempo. Ci metterebbe un piccione a recapitarti un messaggio. Ecco, noi non abitiamo lontanissimi, quindi il piccione dovrebbe arrivare in fretta, ma se io abitassi dall'altra parte del mondo, ecco, io potrei monitorare il viaggio del mio piccione su quest'app. Mi ha quasi convinta, nel senso che non l'ho ancora scaricata, ma sto per farlo. E tra poco vi racconto come si chiama e come si è sviluppata quest'app.

Pezzo pezzo incredibile di Dolly Parton, meraviglioso. Poi vabbè, in questo periodo ha un sapore completamente diverso. Vi stavo parlando di quest'app Roost, app dove puoi mandare dei messaggi con dei piccioni viaggiatori, e quest'app non si limita a rallentare messaggi, ma ha proprio creato un vero e proprio gioco, ovvero dovete costruirvi questa flotta di volatili, scegliere tra specie diverse e allenarli come con dei mini giochi. E gli utenti, leggevo, hanno iniziato a scriversi come se fossero dei nobili del 600, quindi non ci sono delle emoji, non ci sono delle abbreviazioni, però ci sono delle frasi solenni, appunto, come se mandavi all'epoca un piccione viaggiatore. Quindi scrivi robe tipo: udite, udite, vi annuncio la mia travolgente gioia. Ecco, quindi non so, è questo che mi frena un po' dallo scriverla, perché dopo mi perderei in una minchiata del genere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14.35 con Ambra Marie.
2: Ciao Ambra. Ciao. Mi sa che da te non si può proprio sentire.
1: Cosa?
2: Vi annuncio con la mia straordinaria, con una straordinaria gioia, proprio non è roba per
1: vero
2: te.
1: Che no, non è roba mia.
2: Partiamo male.
1: No, ma
2: ciao, ciao.
1: Ve l'ho detto che era una gioia immotivata quest'oggi, nemmeno io so da dove arrivi, quindi rientriamo immediatamente nei ranghi e andiamo alle anticipazioni legate all'On This Day, dove non c'è proprio nulla da ridere, perché vi porto il 12 settembre del 2003, quando ci lasciava Johnny Cash, conosciuto anche come The Man in Black. Vi spiegherò anche il motivo per il quale quest'artista si vestiva sempre di nero. E poi, come sempre, ci sarà una chicca musicale. In questo caso vi farò ascoltare probabilmente la mia canzone preferita in assoluto di Johnny Cash. Se nel frattempo voi avete ricordi, messaggi, pensieri legati a The Man in Black, sapete che li potete mandare al 366-663-4466. E qua, nel frattempo, arriva una poesia targata Pink Floyd. Questa è Us and Them, su Radio Freccia.

As and Them, questi erano i Pink Floyd in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Vi ho detto che tra poco andremo purtroppo al 12 settembre del 2003 quando ci lasciava Johnny Cash. Di solito vi butto lì anche gli altri on this day della giornata, quelli che magari non approfondiamo ma che comunque accadono, però non... Il 12 di settembre non accadeva nient'altro di rilevante, per cui appunto rimaniamo su Johnny Cash. Se avete ricordi, aneddoti, la qualsiasi sul The Man in Black, ne parliamo insieme. 366-663-4466. Intanto qua continua la musica di Radio Freccia, questa è Fantastic Negrito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, perché ci facciamo il solito viaggio nell'On This Day. Vi dicevo che vi porto al 12 settembre del 2003, quando purtroppo ci lasciava Johnny Cash, The Man in Black, il bandito del rock and roll dall'animo gentile. Johnny Cash era figlio di un modesto agricoltore dell'Arkansas, ha cominciato a cantare da piccolissimo nei campi di cotone. Poi arriva il successo quando si affianca alla Sun Records, ovvero la stessa etichetta di Elvis, e nel giro di 15 anni fa di tutto. Suona nelle prigioni, si sposa due volte, vive costantemente sulla corsia di sorpasso, nonostante ci sia la moglie June a rimetterlo in carreggiata più volte. È sempre stato, attraverso la sua poetica musicale, il difensore dei più deboli, un grande paladino dei diritti dei nativi americani, e quindi Johnny Cash, in segno di lutto e di protesta contro la povertà, i pregiudizi razziali e tutti i mali della società americana, decide di vestirsi di nero fino a che le cose non cambieranno. E visto che purtroppo le cose non cambiano, Johnny Cash diventa The Man in Black, sempre vestito in nero e forte dei suoi principi. Johnny Cash purtroppo ci ha lasciato il 12 settembre del 2003. C'erano i due figli a fargli compagnia in quel momento, insieme ai tanti nipoti e ai parenti. Quindi Cash è stato accompagnato dall'affetto della sua enorme famiglia. Cash se ne va felice, con la gioia di poter ritrovare il suo grande amore, l'amata moglie e partner, anche a livello musicale, June Carter, che era morta 4 mesi prima. Senza di lei qua Cash non voleva proprio starci. Lo ricordiamo quindi con un pezzo che dice: nessuna tomba potrà mai trattenere il mio corpo. Quindi chissà dove vibra Johnny Cash in questo momento. Sappiamo che appunto adesso noi ci ascoltiamo questa Ain't No Grave all'interno di Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. E prima di Noel Gallagher ci siamo trasportati nel mondo di Johnny Cash per ricordarlo, dato che appunto ci lasciava il 12 settembre del 2003. Ci siamo ascoltati Ain't No Grave, uno dei pezzi che probabilmente più amo della sua produzione, canzone uscita postuma sul disco American Six, lavorato questo disco con Rick Rubin, un pezzo che avevo sentito per la prima volta nella colonna sonora di Django ed ero impazzita, e quindi insomma è diventata parte delle mie playlist e quindi ve l'ho fatta ascoltare molto volentieri. Adesso arriva Marilyn Manson, questa è Disposable Teens su Radio Freccia.

0: Responsible Teens, Marilyn Manson anche in Radivisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Pensieri, ricordi su Johnny Cash, i vostri in questo caso. Chi c'è? Ehi là, dove sei?
1: Ciao Sfrecciati. Ciao. Secondo me, Johnny Cash è, secondo me, è dalle mie parti, per quanto riguarda, è molto sottovalutato. Io lo adoro, ha una timbrica vocale molto particolare e uno struggimento interiore molto intimo. Poi l'ho sempre trovato un artista molto moderno, perché comunque collabora la sua stessa art. Urto,
0: sì.
1: Non è sua, ma è quella da un altro gruppo, ha lavorato con altri gruppi, come la sua personal Jesus. È meravigliosa. Ciao Sfrecciati, scusate, sono un po' confusa.
0: No, vabbè, ma qua guarda, siamo tutti messi così.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:09 con Ambra Maria. Allora, Johnny Cash è il protagonista.

protagonista del nostro On This Day, e sempre per sottolineare l'impegno di questo artista, stavo leggendo che un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, Johnny Cash è diventato il primo musicista a essere celebrato con una statua al Campidoglio degli Stati Uniti. L'opera è stata inaugurata a Washington alla presenza di familiari, amici, autorità. A ricordarlo è stata la figlia Rosanna, che ha definito questo il più grande onore mai ricevuto dal padre. Sul basamento si legge: cantante, autore di canzoni, artista e filantropo. Un tributo che celebra non solo il Man in Black, ma anche, come vi dicevo, il suo impegno sociale e civile.

You make me feel like a natural woman, Rita Franklin su Radio Freccia, mentre io vi stavo parlando dell'onorificenza ricevuta da Johnny Cash un paio d'anni fa. Alla cerimonia erano presenti, oltre che familiari, anche figure politiche importanti come il presidente della Camera Mike Johnson, che ha definito Cash un uomo che ha incarnato lo spirito americano come pochi sanno fare. E insomma, non mi piace ricordare questa cosa, non va dimenticato il suo sostegno alle riforme carcerarie, la sua capacità di dare voce agli ultimi. È per quello che mi piace sempre parlare molto di Johnny Cash, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista umano, politico e sociale soprattutto.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Freccia.
11: Le 15:23 con Ambra Maria. Allora, torniamo a parlare dell'impegno civile e politico di Johnny Cash con questo disco che vi consiglio di recuperare se non l'avete mai ascoltato, perché nel 64 Johnny Cash ha scosso la scena country con un disco un po' fuori dagli schemi. Si intitola Bitter Tears, Ballad of American Indian. Era un lavoro scomodo che dava voce ai nativi americani e denunciava le ingiustizie subite. Quindi, in un'epoca in cui il country raccontava soprattutto l'America bianca dei cowboy, Cash invece aveva preso una posizione netta sulla questione, rischiando la censura. Infatti le radio rifiutavano di trasmettere i brani di quel disco ed è stato lui stesso a pagare di tasca propria gli spazi promozionali pur di diffondere il messaggio. Quindi questo è un gesto coraggioso che di fatto ha trasformato quelle canzoni in inni di ribellione. Ognuno ha il suo Superman, in questo caso è Johnny Cash.

Superman, It's Not Easy, Fight for Fighting su Radio Freccia. Mentre noi torniamo a parlare di questo disco importante di Cash, vi dicevo Bitter Tears, in cui compaiono brani tutti con un forte valore politico. C'è Custer, dove viene per esempio ridicolizzato il mito del generale Custer che aveva guidato la battaglia contro gli indiani. Poi il cuore dell'album è questa The Ballad of Ira Eyes, che racconta la storia di un eroe di guerra nativo che, tornato a casa, muore povero ed emarginato. Quel brano, interpretato anche da Bob Dylan, oggi è considerato tra le 100 migliori canzoni western di sempre. Quindi insomma, diciamo che è un disco importante da recuperare, questo Bitter Tears del 64 di Johnny Cash, per tutta la storia che vi ho raccontato. Se non l'avete mai sentito, ne vale decisamente la pena. Secondo me anche Jamie Bauer ha come Superman Johnny Cash.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: Bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati.

0: per la sua coerenza, fra virgolette, diciamo così, e il suo stile di vita molto trasgressivo e turbolento. La sua storia veramente d'amore mi ha colpito tanto, che è così eccezionale, dai. Ho visto e rivisto tantissime volte il suo biopic su con Joaquin Phoenix. Bellissimo. Veramente tantissime volte l'ho visto e ogni volta mi emoziona. Niente, poi a presto, ciao.
1: Se non l'avete mai visto, ve lo consiglio perché è veramente bellissimo. È Walk the Line, quando l'amore brucia l'anima. Veramente, veramente un gran film.

magic got that load. John up gone higher, all aboard.

Bringing It Home, questi erano i Led Zeppelin su Radio Freccia, ce li siamo ascoltati anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. A proposito di notizie, comincio a dare un ordine a questo studio, quindi mettiamo via da parte Johnny Cash, grazie a voi per aver contribuito con i vostri messaggi, perché insomma lo studio deve essere messo a posto per il nostro professorone. Gianni Royatti sta per arrivare sulle nostre frequenze, quindi dobbiamo farci trovare tutti pronti. Avete studiato la lezione della settimana scorsa? Perché interroga?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:47 con Ambra Marie e Gianni Roiatti. Oggi, eccoci. Se non mi sbaglio, è giorno di interrogazioni, giusto?
2: Sì, sì, ci sta, è una buona idea. Pensavo di andare avanti col programma, invece mi hai dato proprio una bella... Pensavo anzi di portarvi a vedere un film nell'aula di scienze, invece adesso interrogo.
1: L'idea di...
2: Brava Ambra, brava.
1: Ecco, bravo, dillo anche agli altri alunni, così almeno adesso sì, poi esatto. Dopo mi prendo le randellate.
2: Ma tu facevi veramente così in classe?
1: Veramente? Ma secondo te? No.
2: Io ero
1: brava, una sì. Brava studente, ma comunque con un'attitudine da... ti lancio fuori dalla classe, cioè nel senso mi è capitato più volte di essere lanciata fuori dalla classe, sì, perché disturbavo, quindi no, di sicuro non davo queste grandi idee. Di
2: no, però certo, guarda, mi hai riaperto un file orrendo, quello che riesce a deviare le intenzioni della prof portandola a interrogare grazie a un intervento così, quindi bello, un brividino che non ricordavo. No. Allora, niente interrogazioni.
1: Portaci a vedere un film, dai, nell'aula di scienze, per favore.
2: Allora, guardate, oggi c'è un film bellissimo, mi sbilancio, tu sì. Mi rimproveri sempre di non sbilanciarmi. Beh, oggi è il compleanno di uno dei dischi, secondo me, più belli degli anni 90 e ce ne vuole, di un decennio così. Però nel 1995, oggi, 12 settembre, esce One Hot Minute dei Red Hot, che è un disco totale, nel senso che loro sono comunque in stato di grazia. Hanno appena avuto il successo planetario di Blood Sugar Sex Magic, e nella band entra Dave Navarro, il chitarrista secondo me tra i più interessanti di quella scena alternative che stava fiorendo negli anni 90. Un chitarrista che aveva tutto e di più nella sua chitarra, cioè aveva la tradizione delle Zeppelin, la rumoristica degli anni 90, la psicadelia. Io lo sto raccontando in positivo, bada che in realtà gli stessi ingredienti sono per tanti anni stati letti in maniera molto controversa, cioè era una band distrutta dal successo di Blood Sugar Sex Magic, che li stritolava, gli dava un senso di ansia da prestazione pazzesco. Frusciante era la magia di quel disco e se n'era andato, e Dave Navarro era un personaggio non facilissimo con cui lavorare. In realtà ne è uscito un disco potentissimo e oggi con voi mi piacerebbe ricordarlo e chiedervi una cosa a riguardo.
1: Intanto ci ascoltiamo i Fleetwood Mac, questa è Don't Stop su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 su Radio Freccia, ci siamo spostati nell'aula di scienze per vederci un film con Gianni Royatti, il film ha a che fare con One Hot Minute, The Red Hot Chili Peppers. Stavamo parlando di questo disco che, insomma, è l'anniversario di questo disco.
2: Esatto, oggi alle 4:30 troverete sul sito di Radio Freccia un articolo in cui racconto la storia, e parlare di questo disco mi fa venire voglia di coinvolgere gli sfrecciati in una domanda. Secondo voi quanto è importante nell'identità di una band anche un solo elemento, la sostituzione di un solo elemento? Perché questa è la storia di One Hot Minute, il fatto di togliere il chitarrista ai Red Hot e trovarsi con una band diversa. Adesso arrivano i Sex Pistols, per esempio, stiamo per ascoltarli. Quando

Glenn Metro, che il bassista originale, è uscito, è arrivato Sid Vicious, sono entrati nella leggenda, ma da lì in poi non c'è più stata musica, c'è stato caos. Quindi non necessariamente meglio o peggio, però a volte solo un componente che cambia può radicalmente cambiare il senso di una band, la voce di una band. Ci sono tantissimi esempi e prima di parlare dei Red Hot mi piacerebbe sentire l'opinione degli Sfrecciati su qualche cambiamento illustre.

0: God Save the Queen, Sex Pistols su Radio Freccia. Si parla di cambi di formazione che in qualche modo vi hanno destabilizzato, perché questa, o comunque insomma dei commenti al riguardo, questa è la domanda del esatto. nostro prof. Se volete mandarci messaggi, 366-663-4466 è il numero che vi serve.
1: Esatto, no? Perché oggi, come ricordavi, parliamo di One Hot Minute, questo disco in cui Frusciante se ne va dai Red Hot Chili Peppers e loro si trovano totalmente in confusione, anzi fioriranno le dichiarazioni nelle quali dicono, un po' come quando vieni lasciato da un fidanzato o da una fidanzata, solo adesso mi rendo conto di quanto fosse importante, perché una delle cause che rende così difficile questo disco è il fatto che i Red Hot avevano questa maniera di lavorare per la quale gemmavano per delle ore, poi Frusciante si annotava tutto, tirava fuori le idee migliori, assemblava. Quando propongono a Dave Navarro di stare per delle ore intere, giornate a gemmare, dice: ma voi siete pazzi, io nella vita ho di meglio da fare che stare chiuso in una sala prove. E lì i Red Hot letteralmente rimpiangono Frusciante.

0: too sharp.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Le 16 e 12 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Maria e Gianni Raiatti con voi. Si parla di cambi nelle formazioni, sì. Quindi al 3, delle band chiaramente, al 366-663-4466 vi abbiamo chiesto insomma la vostra opinione. È arrivato questo messaggio che ci ascoltiamo adesso.
2: Vai. Ciao, come fans dei Foo Fighters ti posso dire che io sono andata all'ultimo concerto a Milano e l'assenza di Taylor si è sentita tantissimo, nonostante Dave e tutta la band siano fantastici, ma io ho sentito molto la mancanza. Ciao.
1: È che su questa cosa ci si può fare ben poco, certo. Purtroppo. Mm-mm.

0: Run Baby Run Cheryl Crow su Radio Freccia. Stiamo parlando di questo articolo che uscirà puntuale alle 16:30, giusto? Esatto. E che Gianni in qualche modo ci sta snocciolando prima.
1: Esatto. Allora, il tema è One Hot Minute dei Red Hot, un disco che poi negli anni ha preso tantissima credibilità, nel senso che era talmente caldo il tema di Frusciante nei Red Hot, talmente forte la mancanza che si avvertiva di questo chitarrista che inizialmente non è stato capito. Io lo trovo uno dei dischi più potenti degli anni 90, nel senso che i Red Hot non rinunciano di una virgola alla loro cifra, che è questa commistione incredibile con il rock e il funk. Però Dave Navarro porta dentro rock, porta dentro l'hard rock, una cifra che nei Red Hot non c'era mai stata. La psicadelia è un disco davvero secondo me molto potente. I veri Red Hot sono altri, su questo sono d'accordo, però quella è una testimonianza di rock anni 90 meravigliosa.

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro.

0: Ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Le 16:27 con Ambra Maria e Gianni Royati. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra mezz'oretta insieme. Stiamo parlando di questo articolo che tra 3 minuti esce, mi raccomando.
8: esatto. È il racconto di questo disco che dicevo così importante per il rock degli anni 90. Intanto anche perché io continuo a parlare così di Dave Navarro, ma spero che tutti conoscano. E se non lo conoscono, davvero un consiglio accorato che do: andatevi a recuperare i Jenks Addiction, che erano la band di Dave Navarro, che è stata una delle cose più folgoranti degli anni 90. Secondo me non è rimasto molto di questa band rispetto a tanti altri gruppi decisivi, però sono stati tra i primi a prendere il metal, perché di fatto era una band che aveva un impianto metal solido, e contaminarlo con tutte le cose che succedevano con l'alternative. Quindi ribadisco, figuratevi, quando un musicista uscita da una realtà così innovativa e all'avanguardia entra in una delle più grandi rock band del mondo, che erano i Red Hot Chili Pepper allora, immaginatevi che bomba di disco potesse uscire.

0: Are You? Questi erano gli Who su Radio Freccia. Allora, le interrogazioni quest'oggi le abbiamo scampate, quindi tutti a posto, sì, ci siamo visti, sì, un bel film, però domani non so se la scampiamo.
1: E domani
0: sempre.
1: Non si scappa. Domani non si scappa, non si scappa. Non vi dico neanche su cosa intero, ripassate tutto incondizionatamente, okay, anche le cose dell'anno scorso, mi raccomando, perché sennò non andiamo avanti, non andiamo da nessuna parte.
0: Però vedi, quantomeno non è un'interrogazione a sorpresa, siamo preparati.
1: No,
0: ci hai avvisato.
1: Sì, vi rovino il sabato. Esatto,
0: sabato completamente rovinato.
1: E comunque grazie gigantesco a Ambra Marie che ha sollevato questo tema dell'interrogazione, perché io non posso esimermi poi una volta chiamato in causa, ma l'idea è stata tua, quindi
0: no, infatti,
1: io non ci credo che eri così una brava compagna di classe. Scusami,
0: ero una bravissima compagna di classe, bravo, ero una bravissima compagna di classe, ero la classica che ti rifaceva anche il compito se avevi bisogno di una mano da me, quindi tranquillo,
1: va bene.
0: Ne parliamo un'altra volta. Gianni, è sempre un piacere, ci sentiamo domani.
1: Mio, ciao.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata

0: Finale 12.122 euro.
1: Radio Freccia.
2: Le 16.41 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per una ventina di minuti. È uscito l'articolo di Gianni Royati su One Hot Minute, quindi potete andare a trovarlo sul nostro sito radiofreccia.it. Si parlava di cambi di formazione che in qualche modo vi hanno destabilizzato ed è rimasto questo messaggio da ascoltarci, anche se non c'è.
3: Ciao Gianni. Ragazzi, ciao. Io da grande fan dei Dream Theater devo dire che quando se n'è andato Mike Portnoy, nonostante Mike Mangini sia un batterista della Madonna, ma Portnoy è Portnoy, carisma e cuore su quella batteria, unico. Sentito tanto la sua mancanza. Ciao Damara.
2: Ciao Mara, grazie per questo messaggio. Intanto qua arriva Lenny Kravitz.

I belong to you, Lenny Kravitz, anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è quella che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque.

sbagliate. Qua trovate anche tutti i nostri programmi, ci sono le interviste, le ultime notizie, ne parlavamo anche poco fa con Gianni Roiatti, che ritrovate sulle nostre frequenze dalle 17 alle 18. Insomma, sulla nostra app potete tenere d'occhio tutti i nostri contenuti. Se vi siete persi qualcosa potete recuperarla immediatamente, se no potete anche andare sul nostro sito www.radiofreccia.it.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:54 con Ambra Maria. Allora vi racconto per salutarvi un po' la storia della canzone che sta per arrivare sulle nostre frequenze, senza svelarvela subito. Vi dico questa cosa. Pensate ad una maglietta, ad un cappello e a dei vestiti assurdi. E sembrano studiati per diventare l'immagine simbolo di un videoclip anni 90. E invece dietro c'è una storia molto più semplice. Chris Barron aveva freddo. Perché? Perché siamo, adesso vi spiego, siamo nel 93, gli Spin Doctors sono nel pieno del successo di Two Princess, ma Barron quella canzone l'aveva scritta in realtà parecchi anni prima, quando aveva appena 19 anni. All'epoca suonava con Eric Sherkman in un progetto chiamato The Tracking Company, insieme ad un certo John Popper, che poi sarebbe diventato il cantante e l'armonicista dei Blues Traveler. Two Princess rimane quindi per anni nel repertorio di Barron, prima poi di finire nel disco d'esordio degli Spin Doctors, che è Pocket Full of Kryptonite. E poi arriva il videoclip. Durante le riprese fa un freddo tremendo. Barron, semplicemente per non congelare, si mette addosso diversi strati di vestiti, quindi non c'è una stylist, ma neanche un'idea creativa, solo questo ragazzo che cerca di sopravvivere al clima infausto. Il regista lo vede così e decide di lasciarlo così com'è. E quindi quella combinazione improbabile di cappello, maglietta, vestiti sovrapposti diventa praticamente il look degli Spin Doctors. Nel frattempo la canzone esplode, arriva al numero 7 della Billboard Hot 100, dove viene nominata ai Grammy e diventa anche uno dei brani più riconoscibili degli anni 90, insomma, una canzone che conosciamo tutti. La cosa però divertente è che parte tutto da una canzone scritta da questo ragazzo di 19 anni e da un cantante che durante un video aveva semplicemente una priorità molto, insomma, molto semplice, aveva quella di non morire di freddo, e invece ha creato appunto questo immaginario un po' degli anni 90. E spesso le cose nascono così, quando nemmeno ce ne rendiamo conto, quando invece ci impegniamo, poi non so. Vabbè, a parte questa nota finale, io vi saluto. Ci sentiamo domani con voi, Ambra Maria, dalle 14 fino alle 17, ve l'avevo detto, sarebbe arrivata. Gli Spin Doctors con Two Princess su Radio Freccia. A domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 17 in punto, amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roianti, queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi voglio partire da uno dei chitarristi più amati e influenti della scena rock degli ultimi decenni, Tom Morello dei Rage Against the Machine, ma anche degli Audioslave, e voglio raccontarvi un aneddoto che fotografa il momento in cui Tom Morello ha avuto l'intuizione di iniziare a costruire uno stile chitarristico così innovativo, personale, diverso da tutto quello che si sentiva nel rock. Siamo all'inizio degli anni 90, Tom Morello è un adolescente ed è un vero metallaro, uno che sogna di suonare come Van Halen, come Mumsy, come i grandi virtuosi della chitarra degli anni 80. Un pomeriggio però si deve esibire a un concerto studentesco e dove ci sono delle altre band, suonano nel cortile esterno alla scuola, praticamente di fronte a nessuno, nel disinteresse generale. Prima di lui ci sono due band con due chitarristi molto più capaci di lui, bravissimi, che fanno degli assolo funambolici, ma lui pensa: ma non li sta ascoltando nessuno e sono persino più bravi di me. Mi sembrano due criceti che corrono in una ruota dentro la gabbia. Perché devo essere il terzo criceto? Che senso ha che mi affanni a fare qualcosa che ormai non interessa più a nessuno? Infatti gli anni 80 stanno finendo, si va verso gli anni 90 ed è lì che lui ha l'intuizione. Io voglio essere un chitarrista riconoscibile. Da lì l'idea di far suonare la chitarra come un DJ. Scratch, rumoristica, groove, effetti particolari. Uno dei manifesti più devastanti di questo linguaggio personale che lui inventa è quello che stiamo per sentire, Bulls on Parade, Rage Against the Machine.

Rage Against the Machine, Evil Empire, così si intitolava il loro secondo disco in cui era contenuto questa Bulls on Parade, ed è incredibile, un disco di 30 anni uscito nel 96 e ancora un'aggressività, una forza unica, e questo assolo di chitarra che in realtà a tutti gli effetti un assolo di scratch, sembra eseguito da un DJ sui piatti, stupisce ancora. Quando parlavo della volontà di Tom Morello di essere un chitarrista con un linguaggio unico, ci tengo a precisare che non era solo il classico ego vezzo legittimo di un musicista che si vuole distinguere rispetto agli altri artisti. Tom Morello aveva una visione molto impegnata della musica, per lui la musica era uno strumento politico, di sociale, di denuncia, era uno che veniva dal punk dei Clash e di Joe Strummer, amava la scena rap dei Run-DMC, tutte realtà che usavano la musica per lanciare un messaggio. Il fatto che la sua chitarra fosse riconoscibile, fosse interessante, era quindi qualcosa che avrebbe dato potenza, interesse alla sua musica e reso quindi ancora più efficace il suo messaggio. Cambiamo genere, restiamo sempre negli anni 90, oppure restiamo sempre dalle band che hanno reso grande il suono degli anni 90. Loro sono i Pearl Jam.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, e quelle che vi risuonano ancora nelle orecchie sono le tre sorelline rock delle The Warning, che abbiamo in rotazione nella Top 20. Si intitola Bite My Tongue, l'ultimo loro pezzo. A me loro piacciono da pazzi, sono sincero, e poi devo dire, singolo dopo singolo non si smentiscono mai, hanno questa ricetta, questo suono di basso distorto e di chitarra che si intrecciano in dei riff che secondo me sono tra i più cazzuti della scena. A proposito di grande rock al femminile, sentite qua, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Van Essence. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest e immaginate un po' chi ascoltiamo adesso, Going Under, gli Van Essence.

Going Under, Evanescence. Evanescence si affacciano nella scena rock esordendo nel 2003 con un album folle. Inizialmente tutti li associano al new metal, ma subito si capisce che hanno poco a che spartire con quella scena. Certo, c'è una ricerca delle sonorità più pesanti che sono presenti nel loro sound, che magari il suono delle chitarre può richiamare quello delle band durissime tipo Korn, Slipknot, però c'è una componente nuova, assolutamente inedita, che è portata proprio dalla cantante Emily. Lei è una che viene dalla musica classica, è una che ha ascoltato tantissimo Bach, Mozart, e quindi porta tanto una vocalità sinfonica, tanto una commistione che proprio nel new metal non c'era. Un pianoforte pulito alla Tori Amos, un approccio melodico quasi vicino al rock gotico, tutte cose assolutamente nuove, e questa è la ricetta della loro originalità. Ci ascoltiamo adesso invece gli Star Sailor.

0: l'ufficio cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Freccia.
9: Le 17:26, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste note di

Noi saremo insieme fino alle 18. Adesso arriva Born in the USA di Bruce Springsteen e c'è una sorta di mantra. Ogni volta che arriva questo disco si dice sempre: ah, questo è il disco che rende Springsteen un fenomeno di massa, ma lo allontana dal suono puro del rock americano e lo fa suonare come un grande prodotto pop degli anni 80. Allora, noi non diamo giudizi, ma mi sono divertito a fare una piccola analisi sui tre elementi che fanno suonare anni 80 questo disco. Il primo è il suono di batteria. Negli anni 80 si fa questa cosa: si prende il rullante, che è il pezzo di tamburo della batteria che ha il suono più secco, quello che tira il tempo, e letteralmente, amici, lo si affogava nel riverbero. C'era questa esplosione, beh, lo sentite, adesso me ne sto zitto e sentite proprio questo rullante immerso nel riverbero, che poi diventerà caratteristico del rock di quegli anni. Quello è stata la prima cosa che ha cambiato tantissimo il suono di questo disco. Sentite il rullante.

Bruce Springsteen, Born in USA. Noi ci stiamo divertendo a fare questo giochino da nerd, ad analizzare cose in questa canzone che è un classico del rock, lo fa diventare anche un classico del suono degli anni Ottanta. Siamo partiti dalla batteria di Max Weinberg, tra l'altro che è suonata in maniera pazzesca la batteria di questo brano. Alla fine di ogni strofa c'è un fill, c'è un passaggio rocambolante pazzesco. Il secondo elemento, amici, sono i suoni di sintetizzatore. Roy Bittan, tastierista della E Street Band, lascia a casa i suoi pianoforti elettrici.

elettrici, le tastiere analogiche, e inizia a usare i sintetizzatori in maniera molto decisa. Nell'83 era uscita la Yamaha DX7, Cher, che è stata una tastiera che poi usarono tutti, da Prince a Stevie Wonder, Brian Eno, e c'era proprio il fiorire di queste sonorità che danno un approccio molto più luminoso, molto più tecnologico. E l'ultimo aspetto, paradossalmente, le chitarre. Cosa fanno le chitarre? Le chitarre fanno un passo indietro. È un disco in cui praticamente non ci sono assolo. Bruce Springsteen suona queste ritmiche di chitarra che sostengono i sintetizzatori, la batteria, ma in maniera molto più discreta, in una parola, in una maniera molto più pop. Cambiamo argomento, ci ascoltiamo gli Imagine Dragons.

0: Prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
4: Donghia Stefano.
6: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Radio Freccia. Rock Time.
9: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Oggi ancora non vi ho ricordato il 366-663-4466, che è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi dicendo tutto quello che vi passa per la testa. Potete parlare di musica con me, ma potete unirvi a me, perché io sto per farvi una confessione. Arriva una canzone che io per anni ho creduto fosse di Neil Young, anzi quando pensavo al sound di Neil Young dicevo: questa canzone, A Horse With No Name, è il pezzo più esemplificativo del suo suono. In realtà è un pezzo degli America. Io sono sicuro che c'è qualcuno che è inciampato sulla stessa buccia di banana, ma addirittura la leggenda dice che il padre di Neil Young, sentendo questo pezzo la prima volta alla radio, era convinto fosse il nuovo singolo del figlio. Invece sono gli America col loro pezzo più famoso, A Horse With No Name.

A Horse with No Name, gli America fanno parte di una scena musicale che esplode all'inizio degli anni 70, questo pezzo è del 71, una scena musicale che si chiamava soft rock, era un approccio artigianale, veramente opulento, ricchissimo alla produzione musicale, tutto era raffinatissimo, gran parte di queste canzoni erano incentrate sulla melodia e sulle chitarre acustiche, però al contempo c'era ampissimo spazio anche per digressioni strumentali, per esempio in questo brano che potrebbe sembrare una ballad acustica, anche se in realtà lo avete sentito, le orchestrazioni di voce sono pazzesche, le armonizzazioni, dicevo, a metà canzone arriva una suite strumentale dove ci sono delle chitarre che si intrecciano, si armonizzano, sembra quasi una cosa progressive. C'erano gli Eagles, che erano straordinari da questo punto di vista, c'era James Taylor, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma una maniera davvero molto acustica e molto raffinata di pensare al rock. Totalmente differente l'estetica musicale dei Gossip che ascoltiamo adesso con Real Power.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono le 17.52, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royatti, siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme qui con Note di Stile, che poi ritornerà domani alle 17, tra le 17 e le 18. Prima di salutarvi e lasciarvi a Rebellion,

Volevo ricordarvi, raccomandazione accuratissima, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre e comunque, ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, lasciate che vi suggerisca di andare sul sito di Radio Freccia, perché proprio oggi ho pubblicato un articolo sull'anniversario di One Hot Minute dei Red Hot Chili Peppers. Secondo me è uno dei dischi più potenti degli anni 90, che vedeva questa combinazione, che poi è rimasta unica in quel solo disco, dei Red Hot con Dave Navarro alla chitarra, un chitarrista tra i più rappresentativi della scena alternative, che portava hard rock, psichedelia, sonorità nuove nei Red Hot, e secondo me resta davvero uno dei dischi rock più potenti degli anni 90. Poi io dico uno dei dischi rock più potenti degli anni 90, arriva Just the Radiohead dal loro orca miseria, ragazzi, che figura. Ci salutiamo così, che non mi ricordo il titolo del secondo, The Bands. Non mi sarei più ripresentato in onda se non mi fossi ricordato il titolo del secondo disco dei Radiohead. Amici, ci vediamo domani. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 in punto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti. Inizia Rebel Yell nella sua versione del fine settimana che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E un ringraziamento naturalmente va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. Lo ritroverete domani, stesso posto, stessa ora. Inforchiamo la bici e partiamo.

Se io dovessi mai assistere a una tappa del Tour de France, credo che al limite quello che penserei è: mamma mia, che fatica. Ma io non sono Freddie Mercury, il quale invece ha l'occasione di assistere dal vivo in maniera del tutto casuale a una tappa del Tour de France e viene colto da estro creativo, e da qui nasce Bicycle Race, che poi verrà pubblicata nel 1978 all'interno dell'album Jazz. E c'è una nota curiosa di cui si parla poco, perché quando uscì il singolo per la promozione dell'album, sì, le polemiche, le 65 modelle che vanno in bicicletta come mamma le ha fatte, a parte tutto questo, ma ci fu un incremento incredibile ad ogni tappa del tour dei Queen per la promozione dell'album di vendita di campanelli di biciclette. Certo, perché andavi al concerto con il campanello per poter partecipare dal vivo all'esecuzione della canzone. Molto divertente questa cosa. Major System Error.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo all'interno di Rebel Yell nella sua versione weekend. Siamo all'interno della prima ora e al microfono c'è Kat. E vi porto nel 1993, anno in cui gli Aerosmith pubblicano Eat the Rich, secondo singolo estratto da quel capolavoro di album che è Get a Trip. Eat the Rich, contrariamente a quello che potremmo pensare oggi con il senno di poi, in realtà non si piazzò mai nella classifica Billboard, ma il grande successo arrivò proprio dalla riproduzione radiofonica. Fu un enorme successo radiofonico.

woke up this morning on the wrong side of the bed.

0: Get the Rich, Aerosmith, qui su Radio Freccia, e abbiamo anche da fare un augurio particolare. Prego, ditemi tutto.
1: Ciao Kat, ciao Sfrecciati, siamo in viaggio per la Calabria per il matrimonio di Vincenzo e Caterina, che sono vostri grandi fan. Potete fargli un auguro speciale?
2: Ciao!
3: Auguri!
0: Beh, si preannuncia come un matrimonio piuttosto allegro, e questo naturalmente ci fa piacere, ma certo che facciamo gli auguri a questa bella coppia che ha deciso di unirsi, di convolare a giuste nozze, soprattutto perché ha deciso di farlo in un periodo dell'anno in cui fa piacere a tutti. Mentre invece mi rifiuto di augurare tanta felicità a quelli che per esempio vanno a sposarsi magari in Calabria, terra meravigliosa con splendidi panorami, ma se ti ci vai a sposare tipo ad agosto, ecco, io ti odio per sempre, ma veramente ti odio per sempre. Quindi bravi questi fanciulli che hanno deciso di sposarsi in un periodo dell'anno in cui è così piacevole vestirsi bene e stare in compagnia e mangiare e bere e augurarsi la gioia. Ecco, a settembre, non ad agosto.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un

0: Veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 18:29, adorabili sfrecciate e sfrecciati, siete all'interno di Rebel Yell e restiamo nel 1993. Se in quell'anno gli Aerosmith, come dicevamo, pubblicavano quel capolavoro che Get a Grip, nello stesso anno Bryan Adams pubblicava So Far So Good, una raccolta importante dei suoi più grandi successi, nella quale però bontà sua inserisce un inedito destinato a rimanere nella memoria collettiva e nelle lacrime di tanti che in quel 1993 magari avevano qualche problemino sentimentale. Please forgive me.

E viene da chiedersi, ma com'è stare su un tapis roulant e cantare a squarciagola Please Forgive Me, perché è l'esperienza appena fatta da Elena da Firenze e anche dal suo vicino. Evidentemente lei si chiede se abbia gradito l'esibizione, chi lo sa, ma sicuramente sì, dai, non siamo in orari in cui si possa recare disturbo. Se l'hai fatto è un problema del tuo vicino e non tuo. Passiamo ai 30 Seconds to Mars. Tra pochissimo ascolteremo The Kill, secondo singolo estratto dall'album A Beautiful Lie del 2025, e ricorrendo appunto il 20° anniversario sarà questa l'occasione che riporterà i 30 Seconds to Mars in Italia. La cosa accadrà ad aprile del 2027 a Milano, l'11 di aprile per l'appunto, per una tournée europea che parte il 6 e celebra per l'appunto l'album A Beautiful Lie, ma anche This Is War, quelle che sono un po' le tappe fondamentali della band di Jared Leto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:43 minuti, c'è Kat al microfono. Io mica avevo capito che Elena fosse sul tapirulan ma in palestra. Pensavo fossi a casa e che il vicino fosse il tuo vicino di casa. Invece no, era proprio il vicino di tapirulan, quindi... Se l'hai sentita tutta, Please Forgive Me, cantata da te perché avevi l'app di Radio Freccia nelle orecchie. Brava, brava Elena, hai fatto bene. Per fare come Elena, adorabili, scaricate anche voi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo. Potrete anche ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini e chi più ne ha più ne metta. Walking on the Moon, Police.

anche passeggiare sulla luna può mettere sete, quindi eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. L'alcolico di oggi è l'Alexander, che è un drink piuttosto famoso e che curiosamente viene associato spesso alla decade infame tra gli anni 70 e gli anni 80 del Novecento. Decade infame perché per il mondo del bere miscelato fu un periodo abbastanza nero, ma l'Alexander ha resistito anche a quel periodo nero, pur avendo origini ben precedenti. Nasce infatti nel 1914, probabilmente in occasione dell'apertura del canale di Panama, tant'è che inizialmente l'Alexander si chiamava proprio così, Panama, poi si decise di cambiare il nome. Ne esisteva anche una versione al femminile, Alexandra, con il gin al posto del cognac, ma poi è scomparsa. Ad ogni modo l'Alexander si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 3 centilitri di cognac, 3 centilitri di crema di cacao, 3 centilitri di panna fresca e filtrate il tutto in una coppetta ghiacciata. Se vi sentite chic, spolverate con una noce moscata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:55 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono. Siamo al momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa come sempre il nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso, che oggi ci propone il suo honoris causa. Che si fa così? È molto semplice. In uno shaker con ghiaccio mettete 2,5 centilitri di sciroppo di mela, 1,5 centilitri di succo di lime e 6 centilitri di infuso ai chiodi di garofano. Agitate vigorosamente e poi filtrate il tutto in coppetta ghiacciata. Mi raccomando, le dosi, perché ha un equilibrio molto delicato. Follow you, follow me, Genesis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono le 19. Indubbiamente state ascoltando Radio Freccia Adorabili e in particolare state ascoltando Rebel Yell nella sua versione Weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, non è vero? Non è cattiveria, è che proprio non facciamo in tempo a mandarli in onda se superano un tot di secondi. E adesso andiamo nel 1996, quando i Prodigy hanno definito il Big Beat.

È vero che Firestart è il brano che ha fatto esondare il big beat molto al di fuori dei confini della scena della cultura rave, bontà sua, ed è vero che è il brano che ha consacrato Keith Flint come una vera e propria icona, ma Keith Flint, con tutto il bene che gli si può volere, con tutto il rimpianto che si può avere pensando a lui, è il sintomo di un grande pensiero, una grande costruzione che esiste dietro questo come dietro altri brani dei Prodigy, ovvero Liam Howlett, che è la mente, è l'architetto di questa cattedrale straordinaria che è non soltanto appunto Firestart, ma direi tutta la musica dei Prodigy. Cambiamo completamente genere, ci ritroviamo con i Five Finger Death Punch con Inside Out e a seguire i Mountain Goats tra le nostre top 20 con Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, che mi fa sempre ridere perché è tratto da una storia vera.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono, ma io mi chiedo, ma qualcuno, qualche giornalista, si sarà preso la briga di andare a chiedere a Charlie Sheen cosa pensa di questo pezzo dei Mountain Goats che abbiamo appena ascoltato, che racconta appunto di quando lui negli anni 90, sconvolto da un film horror, chiamò i federali dicendo no, bisogna fare qualcosa, e i federali gli hanno dovuto spiegare che no, non hanno ucciso nessuno, sono effetti speciali, poi se vuoi parliamo di Babbo Natale, poi parliamo di una serie di cose, ma intanto sappi che questo non è un documentario, è un film. Ecco, sarei curiosa di sapere cosa ne pensa Charlie Sheen di questa canzone, se lo diverte o se invece magari non l'ha presa benissimo, chi lo sa. System of a Down, Aerials.

6 agosto del 2002 i System of a Down estraggono come terzo singolo proprio Aerials, e l'album che avevano appena pubblicato è quel capolavoro di Toxicity. Aerials ha un testo molto profondo, molto particolare, devo dire che qui hanno dato il meglio di sé i System of a Down, e curiosamente esistono pagine e pagine di forum di gente che si interroga sul significato e se Tankian abbia mai svelato fino in fondo, e che deve svelare, è piuttosto chiaro, insomma, poi ognuno è in grado di interpretarlo come meglio ritiene, ritagliandolo su di sé, perché sostanzialmente si parla dell'alienazione, della perdita della propria identità quando ti ritrovi circondato da una società che ritieni artificiale e violenta nei confronti della tua identità. E ci siamo passati in un modo o nell'altro, e più o meno in maniera più o meno violenta, credo, tutti quanti. Oppure ti trovi un amico come Dr. Model che quando sei triste ti canta "Don't cry, put your head on my shoulder", ed è facile.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Radio Freccia. Walk.
13: 19 e 28 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e andiamo nel 1994 quando gli Smashing Pumpkins pubblicano Siamese Dream, l'album che gli regalerà la fama internazionale. E a proposito di quando non si coglie il significato di un brano, di una canzone, ecco, in quel 1994 la BBC prese una toppa mica male proprio a proposito del terzo singolo estratto da Siamese Dream che ci andiamo ad ascoltare or ora. Sto parlando di Disarm degli Smashing Pumpkins, per l'appunto.

Oggi Disarm è conosciuta e descritta come una delle canzoni più intense non soltanto degli Smashing Pumpkins, ma in generale degli anni 90. Probabilmente uno dei brani più intensi e personali scritti da Billy Corgan, che riversa sul testo di questa canzone quelli che sono stati i suoi traumi infantili, perché poi di questo parla la canzone. La BBC invece censurò Disarm in quel 1994 perché si era convinta che la canzone parlasse di aborto. In realtà la canzone racconta di come la violenza subita durante l'infanzia poi faccia nascere il killer in te, ovvero quella stessa violenza tu rischi di ripeterla, se non necessariamente nei confronti degli altri, sicuramente nei confronti di te stesso, quando durante la tua infanzia appunto hai subito quella stessa violenza. Di questo parlava la BBC. Non colse questa lieve sfumatura, si trincerò dietro un filino di bigottismo e decise di censurare Disarm e un po' a cascata anche le altre radio inglesi, visto che l'ammiraglia si era comportata in questo modo, trasmisero poco la canzone, che comunque, a prescindere da tutto questo, divenne rapidamente un successo mondiale. Out for Blood, Sum 41.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono, e abbiamo appena ascoltato i Queens of the Stone Age con il loro nuovo singolo Easy Street, che è tra le nostre top 20. Top 20 che potete recuperare agilmente scaricando l'app RTL 102.5 Play, con la quale tra l'altro potete continuare a seguirci in diretta o anche ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, alle puntate speciali, la sezione ultime notizie musicali che viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo, Gianni Roiatti e Giulia Benvenuto, e naturalmente poi trovate anche molti molti regalini proprio lì sull'app. You Get What You Give, loro sono i New Radicals.

Ultimamente parliamo molto di Andrew Watt, l'enfant prodige della produzione musicale. Per intenderci, è colui il quale ha prodotto gli ultimi due album dei Rolling Stones, ad esempio, o l'ultimo album di Paul McCartney. Classe 1990, tra i suoi tanti meriti c'è anche quello di aver convinto Ozzy Osbourne nel 2019 a farsi produrre il suo undicesimo album, cosa che Ozzy in realtà non si aveva voglia di e materiale per realizzare un nuovo album, ma si sentiva stanco, si sentiva troppo affaticato, credeva di non farcela. Sarà Andrew Watt, appunto, un ragazzino, dai, diciamocelo, uno che è nato nel 1990 è un ragazzino, a convincerlo a produrlo e a chiamare anche un sacco di bella gente per aiutarlo. Per esempio, in Under the Graveyard, singolo estratto da Ordinary Man, vediamo il supporto fondamentale, oltre dello stesso Andrew Watt, di Chad Smith. Under the Graveyard.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:54 minuti, c'è Kat al microfono. Parlavamo di Andrew Watt, questo fenomenale produttore che, oltre ad essere bravissimo, a quanto dicono tutti coloro che ci lavorano, è anche una persona che evidentemente sa lavorare in maniera empatica, benché piuttosto strutturata e severa, come ha detto lo stesso Keith Richards, che è stato messo in riga da quel ragazzino di Andrew Watt, e detto da lui ci possiamo credere. Tantissime le collaborazioni. Per esempio, non ha mai collaborato con i Metallica direttamente, ma con Robert Trujillo c'è una grande storia di collaborazioni laterali e amicizia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ah, non c'è alcun dubbio, sono esattamente le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, e arrivano i messaggi più disparati, più divertenti, devo dire. Gaia, perché mi hai mandato la foto di un cane in pigiama? E attenzione, adorabili, non è uno di quei canetti da borsetta che vengono usati così tipo a mo' di peluche. No, no, è un cane vero, con una bellissima faccia ed è in pigiama. Ma perché? Salvation, The Cranberries.

Salvation Cranberries, breve ma intensa. Mi fa una rabbia questo pezzo ogni volta perché lo adoro, mi piace tantissimo, e quando sento questa batteria in questo modo che si sente solo in due momenti, di cui uno è il finale, vorrei che il brano continuasse così almeno per altri due minuti, e invece no, è un'emozione interrotta, mettiamola così, ed è volutamente in questo modo perché in fin dei conti nel brano si parla di una felicità effimera, di una felicità posticcia, molto lontana da quella vera che dà soddisfazione sul serio e a lungo. La felicità posticcia, quella effimera, quella che dura giusto un attimo e poi ti lascia peggio di prima, è, secondo questo brano dei Cranberries, quella dovuta all'abuso di stupefacenti, un modo che aveva Dolores O'Riordan per cercare di parlare alle generazioni più giovani affinché si salvassero da questa trappola evitabilissima. Loro sono i Kings of Leon, questa è Pyro.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 10 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ceccata al microfono. Lasciatemi mandare un bacino a Faustina dalla Valtellina, e ho smesso con i diminutivi, e però insomma dai, Faustina la possiamo considerare proprio un nostro portafortuna, un portafortuna per Radio Freccia. A tutte e tutti invece voglio dire che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. È il 28 settembre, manca pochissimo, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Bring Me to Life, e chi saranno mai?

0: Ma che voce ha questa donna? Grandissima Emily, Bring Me to Life, Evanescence. Prego, dica.
1: Buonasera Kat.
0: Buonasera.
1: Ti devo dire una cosa. Ma sai che Faustina è la nostra migliore amica, la più amicona di tutti. E tutti gli sprecciati li vogliono bene. Ciao.
0: Ma certo, ma per forza, non mi stupisce affatto questa tua dichiarazione. D'altra parte, l'ho detto, Faustina è il nostro portafortuna, ma non soltanto per noi speaker, per tutti gli sfrecciati, per tutte le sfrecciate. Andiamo avanti con la musica, tra pochissimo Linkin Park con Burn It Down e a seguire Role Model con Joy, nuovo singolo nell'ambito delle nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Intanto sono contenta di sapere che il cane di Gaia non ha il pigiamino perché viene trattato come un pupazzetto, ma per un problema lieve di salute. Lo so, lo capisco, ma è successo anche a me di dovergli mettere il pigiamino onde evitare che vanificasse il lavoro del veterinario. Non sono mai contenti, fanno sempre quella faccia brutta. Il mio non voleva neanche più uscire di casa in quelle condizioni. Gli ho detto, amore mio, o quello o il collare elisabettiano, che pensi? Questo tanto per far meditare chi va in giro con i cani vestiti con il tutù e i glitter. Non sono contenti i cani. Burn It Down, Linkin Park.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: Le 20 e 25 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e torniamo a parlare di quando travisi completamente il senso di un brano musicale. Quando ero piccolissima c'era una canzone ascoltata dai grandi che mi piaceva tanto perché non solo era orecchiabile ma mi metteva una gran pace, era quasi una ninna nanna, mi faceva sentire sicura, mi faceva sentire di buon umore, insomma è come mi sarei voluta svegliare ogni mattina, non soltanto la domenica mattina. Non capivo niente di inglese, men che meno capivo niente dei Velvet Underground. Sunday Morning.

Andiamo con ordine. Sunday Morning è la traccia d'apertura dell'album di esordio dei Velvet Underground and Nico, 1967. La traccia viene richiesta espressamente dal produttore dell'album, che voleva un brano che potesse far da traino, che fosse orecchiabile, radiofonico, paraculo, insomma, mettiamola così. Lou Reed, autore del brano insieme a John Cale, già non era contento che gli fosse stata imposta Nico nella band. Già non era contento dell'idea che fosse lei a cantare la canzone, e infatti col cavolo che l'ha fatta cantare a lei. In più non era neanche contento di dover fare appunto la classica hit radiofonica commerciale, e quindi va a rispolverare questa Sunday Morning con questo tono dolcissimo, tenerissimo, rassicurante, che non parla di una domenica mattina in cui ci si risveglia felici tipo spot pubblicitario. No, parla del risveglio dopo che la sera prima hai fatto qualsiasi cosa e sei passato dentro a tutti i gironi dell'inferno. Insomma, non avevo capito molto da bambina. Give You Me at Six.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 36 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci in diretta, ma non solo, perché potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Metti che vi trovate in una serata un po' così, un po' moscetta, un po' che uno c'ha voglia di sentire, non so, qualcosa di un po' più vivace, e trovate qualsiasi puntata del mixatone del nostro Nessuno o addirittura la Titanium Selection a vostro piacimento. Scaricate l'app RTL 102.5 Play.

Oh, ecco, nel caso di Blow Up the Outside World dei Soundgarden puoi non sapere una parola d'inglese, ma quel bel senso di alienazione traspare decisamente da questo brano, che viene scritto da Chris Cornell in un momento preciso. I Soundgarden sono stati travolti dall'enorme successo di Super Unknown e fin qui tutto bene, si potrebbe dire così, non fosse stato per le pressioni dell'industria discografica, per tutta una serie di compromessi, di cose normali che accadono quando una band diventa molto di successo, difficilmente tollerate però da Chris Cornell, il quale appunto scrive Blow Up the Upside World, che si incentra su questo senso di alienazione, su questa volontà di far saltare in aria il mondo esterno affinché non arrivi a deturpare la propria pace interiore. E io mi sveglio più o meno tutte le mattine con questo pensiero, ma questa è un'altra storia. Giant Rooks, Wild Stare.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi con Rebo Yell nella sua versione weekend, quindi non mi resta che darvi appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora, naturalmente. Ci si rivede dietro questo microfono, ma voi rimanete qui perché tra pochissimo arriva Titania che vi porta sull'ultima luna e quindi non mi resta da far altro che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra. Arrivano i Manic Street Preachers, If You Tolerate This.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è sabato sera, questo 12 settembre 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora, per chi c'era ieri sera, ben ritrovati; per chi invece magari si è collegato solo questa sera, un buon weekend a tutti quanti voi. Ci sono anche i REM. Siete

0: It's the end of the world and we know it. I REM qui su Radio Freccia, un saluto a voi sfrecciate all'ascolto, c'è Eddie da Sassari, mi raccomando, non buona musica ma ottima musica, ci proviamo, dai Eddie. Un saluto anche a Edith che ci scrive, a Ciocca e tutti i suoi clienti, c'è ovviamente la nostra Faustina.
1: Ciao Tatiana.
0: Tatiana.
1: Ah no, scusa.
0: A chi è
1: ciao
0: Tatiana?
1: Ciao Titania, ogni tanto mi sbaglio.
0: Faustina, te lo perdono.
1: Radiosa serata a te e a tutti gli serciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Ciao!
0: Chi è Tatiana? Quella mia amica grassa, ma talmente grassa. Un saluto anche a colui che si firma come fan più attivo, al nostro Manuel da Bologna, a tutti voi che siete qui. Loro sono i Coldplay e questa è Every Teardrop is Waterfall.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Bella Tanita, rock and roll.
2: Ma ciao, un saluto a tutti quanti voi all'ascolto, 21 e 13 minuti anche con i Royston Club e la loro Cariad della nostra Top 20. Un saluto anche a Mitch da Manfredonia che ci manda un bel messaggio, e poi ci sono Alessandro e Stefano che mi dicono: ma quando è che viene a bere uno spritz con noi a Padova? Allora, devo dire che Padova non è esattamente dietro l'angolo per la sottoscritta, eh? E poi, sapete una cosa? Questa ve la devo raccontare perché io so che qualcuno di voi sicuramente l'avrà pensata. Quando ancora non vivevo in Lombardia, soprattutto in quel di Milano, sottolineerei questa cosa, io pensavo: cavoli però, sti milanesi, che due balle, non escono mai dalla Lombardia per andare a vedere i concerti. Sapete che da quando abito qui effettivamente esco poco anch'io per andare a vedere i concerti? Ma perché tanto passano sempre da Milano? Ziggy played guitar.

0: Ziggy Stardust, David Bowie qui su Radio Freccia. Un saluto anche a Francesco da Milano, a Stefano dal Mar di Ponente, ma attenzione perché abbiamo il nostro Salvo sempre presente. Salvo.
1: Buonasera Titania, allora guarda, io sono attaccato alla Radio Freccia vita naturale durante, so che non riesco a mandare messaggi in continuazione a tutti, ma lo farei volentieri, spero che poi so già che mi sparano. Comunque niente, mi è venuta in mente la canzone a proposito di ieri sera di un gruppo che si chiamava I Ragazzi delle Ragazze.
0: I Ragazzi delle Ragazze.
1: Uno di questi che si chiama Gianfranco, uno dei del gruppo, e la canzone faceva: ciao ciao, sono Gianfranco, sono il vuoto che c'è dentro di te, se mi metti l'orecchio alla bocca puoi sentire il rumore del mare, solo quello e basta.
0: Hai bevuto stasera, Salvo? Dici, a noi lo puoi dire.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
4: Donghia Stefano.
7: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
8: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ha messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business, hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Radio Freccia.
16: Sono le 21 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 12 settembre 2026. Allora, in questi giorni ci sono state anche delle nuove uscite per quanto riguarda il mondo del metal. In questo caso sapete che a me piace parlarvi di quello che succede dalla parte delle corna alzate, quelle di cui effettivamente spesso ci impediscono di parlare, invece no, noi lo facciamo lo stesso. Allora, parliamo di una band nu alternative metal che quindi non strizza esattamente l'occhiolino a chi magari gode di più la musica degli anni Ottanta, tipo quella che è cominciata a sentire in sottofondo, ma che sicuramente invece ha preso i millennials e li ha scossi come se fossero all'interno di una catapulta, insomma. Sto parlando degli Slipknot e di quello che è il loro ultimo brano a sorpresa. Ma adesso ne parliamo insieme. Intanto, Banale.

I talking about love. Van Halen qui su Radio Freccia. Insomma, vi stavo parlando quindi di questo ultimo singolo che gli Slipknot hanno pubblicato a sorpresa. Si chiama Arsenal, magari qualcuno di voi lo ha già sentito. È il primo brano inedito da oltre 3 anni e soprattutto è la prima uscita affidata ad una nuova etichetta, la Sickest Records. Non è soltanto un nuovo singolo, ma è l'inizio ufficiale della fase indipendente di questa band dell'Iowa, libero dallo storico contratto che avevano con Roadrunner Records.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 21:42 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania. Stiamo parlando in questo momento del brano uscito a sorpresa, l'ultimo degli Slipknot, che si chiama Arsenal, il primo brano inedito della band da oltre 3 anni, lo dicevamo prima. È stato presentato con la loro nuova etichetta che si chiama Hottest Records e senza una lunga campagna promozionale, peraltro, al contrario di quello che invece facevano prima. È stato accompagnato anche da un video diretto dal clown con protagonista l'attore Jackson White. Quindi, insomma, sono ricorsi anche ai grandi nomi per questo video. L'apertura contiene una frase: spero che non si presenti gente cattiva, un richiamo a Fight for Your Right dei Beastie Boys, praticamente, insomma una sorta di revival di memoria.

Stupid Girl, Garbage, qui su Radio Freccia. Allora facciamo una piccola parentesi per Simone da Bologna che mi dice: ma diciamolo che stasera e domani gli Atroci sono ad Anzola nell'Emilia. Se vuoi, quando vieni a Bologna per gli Evanescence te li presento. Allora, Simone, intanto salutameli perché li conosco molto bene, gli Atroci, anche personalmente, sono pur sempre emiliana anch'io. E poi certo, domani gli Atroci ad Anzola nell'Emilia, anche perché, raga, da noi sono un'istituzione, eh.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 21:54 minuti qui su Radio Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 12 settembre 2026. Stavamo parlando di quello che è l'ultimo singolo degli Slipknot, Arsenal, un brano uscito totalmente a sorpresa giusto in questi giorni, di cui tra l'altro è già fuori anche il video. Insomma, all'interno di questo video abbiamo già scoperto che c'è una parte che richiama You Gotta Fight For Your Right to Parade, i Beast Boys, prima che la canzone entri in un'accelerazione costruita sui riff, ma soprattutto su quel ripetuto Let's Go di Corey Taylor. Lo stesso Corey, tra l'altro, ha aggiunto: è una canzone che travolge perché è un'esperienza assolutamente martellante e una delle cose che preferisco è che racchiude tutto quello che facciamo. Dopodiché ci ha tenuto a sottolineare il contrasto tra quelle sezioni più frenetiche e anche il rallentamento

finale. Lui dice: è come se avessimo afferrato tutti per i capelli e continuassimo a gridare: andiamo, andiamo. Per me questo riassume perfettamente gli Slipknot. Questo brano, come vi dicevo, segna anche la fine del rapporto con Roadrunner, ovvero la loro etichetta con cui avevano firmato nel 1998 e con cui hanno fatto anche tutti i loro album, e l'inizio invece del rapporto con Seekers Records, ovvero la loro nuova etichetta, insomma. Già durante la lavorazione di quel disco Clown aveva chiarito che il contratto sarebbe terminato dopo l'uscita di The End So Far, insomma. Adesso però io sento una musicalità che è totalmente diversa rispetto a quella degli Slipknot per come li conosciamo. Non so se vi è già capitato di avere tra le mani questo pezzo, però diciamo che non ha esattamente la voce Slipknot.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le ore 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera, questo 12 settembre 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali in alta definizione. Stavamo parlando quindi dell'ultimo singolo degli Slipknot, che è uscito a sorpresa, quello con la nuova etichetta, il primo tra l'altro che esce proprio con questa nuova etichetta, mentre tutti gli altri album degli Slipknot sono stati fatti con la loro precedentemente etichetta. Stiamo parlando di Roadrunner e Seekers Records, che invece è la nuova. C'è Federica da Copparo che dice: io l'ho ascoltato giovedì, a ritmo ascoltato è sembrato un po' strano, ma già dal secondo mi ha catturato. Bello. Beh, sicuramente è particolare, no? È un po' diverso dagli Slipknot che conosciamo.

0: TNT, SDC, qui su Radio Freccia. Ciao Salvo.
1: Ah, bello il titolo, Arsenal. Già me li vedo gli inglesi che dicono: ah, hai sentito la nuova canzone dei Slipknot? Arsenal.
0: Vabbè, ma sono dettagli, sono ragazzi, no? Si diceva, sono ragazzi. Insomma, questo pezzo, secondo me, è diventato un pezzo piuttosto divisivo, nel senso che ci sono persone come Federica che dice molto bello, già dal secondo ascolto mi ha catturato, e tante altre che invece si stanno chiedendo di che cosa si siano fatti gli Slipknot per produrre questo tipo di materiale. In realtà, secondo me, basterebbe pensare al fatto che è cambiata l'etichetta, quindi automaticamente cambia anche il suono di una band. Perché non sono solo le band a decidere il proprio suono.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. Allora, gli Slipknot sono usciti quindi con Arsenal, il loro ultimo singolo, e Corey Taylor aveva già risposto in passato con un po' di prudenza, dichiarandosi ancora legato al formato album, ma disponibile anche a sperimentare, perché potrebbe effettivamente non arrivare mai un disco completo. Corey dice: potremmo pubblicare dei singoli, potremmo fare quello che vogliamo, per me la cosa più importante è che la gente comunque riceva la musica. Ed effettivamente è un po' quello che ci si aspetta ad oggi dalla musica, tant'è che spesso escono i singoli e magari l'album è capace di uscire dopo un anno, a parte per le band storiche. Loro sono ancora molto legate all'idea di disco, e vi dirò anch'io.

Black, Pearl Jam, qui su Radio Freccia. Ecco, per esempio, una band come i Pearl Jam, no? Quando si tira fuori un singolo, generalmente perché quel singolo fa parte già di un album. Anzi, spesso capita, anche è capitato con tantissime band, di trovarci all'interno di un concept dove una canzone è legata a tutte le altre, da una sorta di filologico. Quella che c'è attualmente è una strategia che viene utilizzata sempre di più, che vediamo in tantissime band contemporanee che hanno adottato anche gli Slipknot, ovvero quella di mettere in discussione l'obbligo di costruire ogni ciclo creativo intorno ad un album, ma facendo dei singoli che poi non per forza devono rientrare all'interno di un album, o nel caso l'album comunque arriverà, ma prima o poi.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 22:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è Carlo che dice, beh, lo facevano anche i Beatles di fare i singoli al di fuori degli LP, non è una novità. No, certo, questo si è sempre fatto, non è certamente una novità. La novità è un'altra, quella di cui vi stavo parlando prima, ovvero fare dei singoli che non sono finalizzati a fare un album, ma che anzi probabilmente non verranno neanche mai inclusi all'interno di un album, ok? Questo perché, come dice anche Francesco La Milano, ormai nessuno vuole più fare gli album interi perché il pubblico attuale non li ascolta. E questo è verissimo. Domanda a voi: quando è l'ultima volta che avete comprato un disco?

Feeling alright, qui su Radio Freccia. Ecco, allora c'è il nostro Salvo che mi dice che lui effettivamente qualche disco lo ha comprato. C'è anche qualcun altro che mi dice: io l'ultimo disco l'ho comprato quando c'erano ancora solo i vinili, stiamo parlando degli anni 90. Insomma, la realtà delle cose è che ad oggi è proprio vero quello che dice Francesco, ovvero che le band non guadagnano più sul disco in sé. Che una volta tu facevi uscire l'album, lo trovavi nel negozio di dischi e se lo volevi ascoltare, ascoltavi quello, punto, te lo dovevi portare anche dietro. Mentre invece adesso, insomma, lo sappiamo, no? Non ve lo devo spiegare io, non è più così.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 22:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 12 settembre 2026, dove parliamo quindi di nuove uscite ma anche di album e del fatto che ad oggi forse si preferisca far uscire dei singoli più che degli album. C'è Giacomo che dice: io tuttora i dischi li compro ogni tanto perché nel mio piccolo mi piace supportare l'artista con l'acquisto di un album. Oppure Simone che dice: io continuo a comprare CD e vinili ma perché comunque mi piace avere l'oggetto fisico, poi ascolto tutto in streaming perché è molto più comodo. E sai Simone, io capisco esattamente il tipo di discorso che fai tu, anche perché è la stessa cosa che faccio io sostanzialmente. Io ho ancora la macchina con il lettore CD, vi posso dire questa cosa, e quindi quando sono in macchina mi porto dietro un CD che poi magari ascolto a ripetizione come se fosse un Walkman, no? Con tutte le tracce che continuano ad andare. Questo lo faccio ogni volta che compro un CD nuovo che magari conosco poco o non conosco affatto, anche se, come dice Simone, poi quando sei, che so, in metro, lo streaming poi ti salva, eh.

0: Don't you forget about me, Simple Minds, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Beh, in effetti ci sono anche dei problemi, no? Quando vai poi a caccia di un vinile, di un CD.
1: Adesso purtroppo sono di Milano, non si trovano più in giro, posta Feltrinelli, li prendiamo online, siamo dei collezionisti, c'è più da Milano, ma da te ci sfrecciamo.
0: È vero, cioè si fa anche fatica a trovarli, no? Perché al di là delle librerie, però io se penso a quando voglio comprare un CD o un vinile devo andare proprio nei posti appositi, quei pochi che sono rimasti, oppure alle fiere.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Mi manda un bel messaggio vocale anche la nostra Dorotea, la nostra piccola Dorotea in realtà, perché lo ricordo sempre, Dorotea è molto molto molto giovane, non arriva ai 15 anni insomma, e mi faceva notare che nei negozi adesso vendono i vinili di artisti contemporanei, no? Anna Pepe me ne ha citato uno così, pur parlè. E dice, effettivamente, se questi continuano a vendere anche dei vinili, in questo formato proprio, il vinile, di musica contemporanea, per persone che generalmente comunque non ascoltano musica su vinile, spesso non hanno il giradischi, allora automaticamente si ha meno spazio per esporre i vinili, quelli d'epoca, tra virgolette, cioè... visto che oggi per esempio è un bel anniversario anche per i Pink Floyd, un disco dei Pink Floyd, ok? Quelle purtroppo sono le leggi del marketing, mia cara Dorotea, e non è che ci possiamo fare molto, nel senso, anche se gli artisti contemporanei non facessero vinili, comunque nelle librerie non troveremo lo stesso vinili d'altra epoca. Come dicevo, adesso l'unico modo effettivamente per andare a reperire vinili, a questo punto anche CD, è andare alle fiere, andare ai concerti dove ci sono i banchetti con i CD e vinili, sto parlando di magari festival un pochino più underground, ok? Oppure cercare quei pochi negozi di dischi rimasti, che vi assicuro che ci sono, anche se vanno cercati un po' con il lanternino, però esistono. Io puntualmente vado a rifornirmi in uno di questi. Oppure un'altra cosa meravigliosa sono i mercatini vintage o le fiere del disco, insomma il modo per trovare queste cose che per noi sono così preziose c'è. Rispetto ad un tempo, chiaramente, ci vuole molta pazienza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è anche Simone che, rispetto a quello che è stato il nostro argomento, ovvero anche su dove trovare, no, CD, vinili e quant'altro, dice: beh, io trovo tutto su Amazon, compro quasi sempre lì. Ecco, e questo è un po' il secondo punto, ovvero cosa vogliamo comprare. Cioè, io per esempio, da collezionista, le ristampe non le voglio. Su Amazon chiaramente vendono le ristampe, quindi se mi devo affidare ad internet generalmente vado più su Discogs, ok? Oppure su eBay. Addirittura, voi non avete idea, ho un long box dei Signal originale, ancora incartato. Chiaramente l'ho messo sotto vetro, che perché i long box non so nemmeno se c'è qualcuno che se li ricorda.

Seven Nation Army, The White Stripes, qui su Radio Freccia. C'è Elit che dice: beh, Titania, pensa tu, mio marito ha demolito il mio impianto originale montando quella radio con accesso a varie piattaforme. Io ho fatto ritornare la radio originale con il lettore CD. Allora, Edith, io in questo momento mi sono immaginata tipo un amazzone, no? Che arriva armata, guarda il marito, in questo caso, che da Carnevice è passato irrimediabilmente a vittima, perché io me lo immagino là, fiero del suo lavoro, no? Oh, che bello, rimodernizzato tutto. No! Tu adesso rimetti immediatamente le cose come erano. Sì, amore, sì, scusa. Nella cuccia del cane, sono... Ok.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, se parliamo di CD, anzi meglio di album, sappiate che non sono solamente gli Slipknot a dire no, ma noi facciamo uscire un singolo, poi per l'album ci pensiamo, però non è tra le priorità, ecco, perché anche Nikki Sixx ha dichiarato un po' di tempo fa, in realtà un mesetto fa, che pure a lui di far uscire degli album non gliene frega un granché. Aggiunge, so che molti fan non vorranno sentire questa cosa, ma non credo più nel fare album. Tra poco snocciolo meglio. Ma intanto c'è un certo Jimi Hendrix.

and the wind cries.

The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. E torniamo quindi alle parole del bassista dei Motley Crue, Nikki Sixx, che dice: io non credo più nel fare album, la quantità di lavoro che serve, perché se registri 10 pezzi ne devi comporre 20 e poi speri che almeno 5 siano stellari. Poi un sacco di testi, un sacco di note, un sacco di accordi, un sacco di tempo in studio e ok, va bene, perché è il nostro lavoro, noi lavoriamo duramente. Quello che però mi dà fastidio è che le persone poi ascoltano un pezzo solo e tu ne hai composti 20 e registrati 10 e loro ne ascoltano solo uno. Insomma, io me lo sono immaginato un po' così, anche un po' incazzato, no, Nikki Sixx? Perché effettivamente se tu ci metti tanto impegno a registrare un album e poi le persone vanno in streaming e ti ascoltano un pezzo di quell'album, che è l'unico che loro reputano decente, effettivamente ti girano un po', no?

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 23 e 27 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. E insomma, abbiamo scoperto che sia gli Slipknot che anche i Motley Crue effettivamente sono piuttosto concordi sul fatto che ad oggi forse sia meglio produrre dei singoli molto più che degli album. Tu cosa dici, Olly?
6: Ciao Titania. Li posso anche capire e condividere. Ho visto anche molti gruppi che fanno album tanto per farli, tanto per il tour. E poi nei concerti fanno solo vecchie canzoni, perché gli ultimi album fanno cagare. Non a caso. Iron Maiden. Ciao Titania, ciao Sfrecciati. A presto.
5: Ciao Olly. Allora, è chiaro che i gusti sono sempre gusti e io dico sempre che i gusti sono soggettivi, quindi sicuramente a qualcuno è piaciuto l'ultimo disco dei Maiden e non è opinabile questa cosa. Però è vero che ai concerti fanno sempre i vecchi pezzi. Credo anche che sia normale, del resto la gente aspetta quelli. Something lost and never seen.

Freak on a Leash, i Korn, qui su Radio Freccia. Mi piace però quello che diceva Nikki Sixx proprio sul fatto di produrre al posto di album interi dei singoli soltanto. Lui dice: mi affascina molto l'idea dei colpi di fulmine, qualcosa che scende dall'alto, e chiamo i ragazzi e gli dico: ehi, ho questa canzone e ce l'ho proprio sulla punta della lingua, ce l'ho in questo momento. Hai una canzone e un'intera squadra dietro a quel singolo brano. E tu riesci veramente a farla ascoltare ai fan. Non è qualcosa su cui tirano dritto, dove mettono su il nuovo album dei Motley Crue e ascoltano un solo pezzo. Cioè, se butti fuori un singolo e ti senti quel singolo, perché quello c'è, punto. Ed effettivamente, se hanno lavorato solo a quello, immagino possa essere una bella soddisfazione.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono le 23:40 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Insomma, il fatto che Nikki Sixx abbia detto che i suoi colpi di fulmine sono chiamare i suoi compagni di band e dire raga, io voglio fare questa canzone e poi chi se ne frega del resto dell'album, è chiaro che abbia fatto un po' discutere. Infatti c'è anche Sergio che dice no, io non sono mai stato particolarmente interessato ai singoli e spero sempre in un album intero da un artista. Il solo singolo non mi dà il peso specifico, scusa il parolone, di una visione artistica, di un progetto, cioè mi ci vogliono un po' di brani per entrare in un mood preciso. Infatti se anche compro pure i greatest hits degli artisti singoli, non compro quasi mai compilation di artisti vari. Ma tu però hai una visione proprio

Longview, i Green Day, qui si freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Edith dice: a me piace acquistare sempre un nuovo album dell'artista che stimo, anche per il rispetto per il duro lavoro che c'è dietro, non solo per il simbolo che lo ha lanciato. Ascoltando tutto per intero si scopre spesso un lato dell'artista stesso che non conosce nessuno. E questo è un ottimo punto, secondo me, perché effettivamente, come diceva anche lo sfrecciato di prima, avere in mano un album intero ti dà un po' una visione di insieme, no? Chiaramente è comprensibile anche il punto di vista di Nikki Sixx o degli Slipknot, che effettivamente si devono mettere ore, giorni, anni a volte per produrre un intero album che spesso, anche grazie allo streaming, per colpa dello streaming anzi, non viene nemmeno ascoltato per intero.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Per tornare quindi a quelle che sono state le parole di Nikki Sixx a riguardo del fatto che secondo lui ad oggi è meglio far uscire semplicemente dei singoli, quelli che lui ha deciso di chiamare i colpi di fulmine, quei pezzi che vengono fuori semplicemente perché un giorno ti svegli e hai in testa quella solo. Che sia di chitarra, che sia di basso, oppure ti svegli canticchiando una melodia e quindi devi chiamare i tuoi compagni e dirgli: ehi, ho in mente questa cosa, ti fai venire in mente qualcosa pure tu? Mettiamo insieme i pezzi, creiamo un puzzle e facciamo qualcosa che poi rimane, qualcosa che rimane per noi, qualcosa che rimane anche per le persone. Perché quello che è il suo ragionamento è il fatto che se fai troppo, e in questo caso stiamo parlando semplicemente di un album con il troppo, poi la gente neanche se lo ascolta tutto. E tu nel frattempo però ci hai speso tempo, soldi, un sacco di fatica. Lui dice: amo l'idea di fare come abbiamo fatto per The Dirt. Abbiamo fatto 4 nuove canzoni per la colonna sonora del film. Poi abbiamo fatto 3 canzoni in un EP che abbiamo pubblicato nel 2024, e voglio dire, cioè, questo equivale già ad un album completo, no? Quindi penso che noi continueremo così. Ogni volta che salta fuori qualcosa, che provi una certa sensazione, che sia di crepacuore, di gioia o di ribellione, ci scriviamo sopra una canzone e poi andiamo a registrarla in studio, senza stare lì a rinchiudersi all'interno di qualcosa che poi effettivamente potrebbe non dare i risultati sperati. Stiamo sempre parlando di band storiche, comunque, che probabilmente tutto quello che avevano da dire, di urgente quantomeno, lo hanno già fatto. Anche se mi viene un po' da ridere pensare a dire qualcosa di urgente se penso ai Motley Crue, perché insomma i loro testi non sono esattamente urgenti. Però insomma ci siamo capiti. Facciamo che tutte le canzoni potrebbero essere come Kickstart My Heart, ok? E allora sì, così va bene. Noi ci sentiamo domani sera sfrecciati. Un buon sabato notte. Love you. Dream and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

so I love you, baby.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche a VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Service.